Il Rama è la sua cabana, quello spazio mentale, emotivo, da cui nel quale ci si rifugia quando si ha il bisogno di evadere. Un po' tutti ne dovrebbero avere un minimo di diritto, no? Alle due minuti, quindi tra le prime di questo altro pezzetto di notte, la terza ora, giusto per essere precisi, anche per gli amici che magari si sono connessi proprio in questi ultimi minuti o addirittura secondi. Beh, continuate a raggiungermi, c'è il 335 30 10 25, questo è il numero per i vostri messaggi. E intanto Dance Eteria, Madonna.

La rabbia non ti basta, il pezzo di Big Mama alle 2:10 della notte. Big Mama, che ha raggiunto questo bellissimo traguardo, che ha condiviso ovviamente anche sui social la sua laurea al Politecnico di Milano, quindi complimenti a lei. C'è sempre Z di notte intanto a portarci fino alle 3, la radiovisione che ci accompagna in tutto questo, beh non soltanto di notte ma ovviamente H24 al 266 del digitale terrestre, sul 735 di Sky, e tra poco anche un po' di voi, perché giustamente i tanti occhi aperti anche a quest'ora meritano una al minima menzione d'onore. Ora Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors. Quindi...

Partenope con Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors, tutti insieme qui su Radio Z, beh, insieme naturalmente in questo pezzo, ma insieme ovviamente anche nel nostro Future Hits Live il 2 settembre Arena di Verona. 2:13, ne abbiamo ancora di cose da dirci, da regalarci, anche un po' di voi tra poco, e arriva subito Somber, My Body Isn't Ready, qui su Radio Z.

0: Alle 2:20 della notte qui su Radio Z c'è anche Calcutta, la sua 2 minuti. Ciò che conta è che però ci siete voi al 335 30 10 25. Allora, ciao Radio Z, siamo Claudia e Viola. Stiamo tornando a casa perché eravamo dalla nonna in campagna. Che belle immagini, ragazzi. Vi amiamo. Ecco, ragazze, sappiate che è reciproco. Anche noi vi abbiamo tanto, così come tutti gli ascoltatori che a quest'ora magari anche coraggiosamente tengono gli occhi aperti, perché la vita li porta comunque a dover affrontare la notte. 335 30 10 25 è anche il momento di Gabri Ponte Giovanotti, DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Andrea.
1: Ci volevano anche Gabri Ponte e Jovanotti, non so se stamattina qualcuno di voi si è alzato, ci vorrebbe proprio, però con calma, ecco, abbiamo raggiunto le 2:24 di quest'altra nottata, erano appunto, era DNA e subito Clara e San Giovanni, le ragazze.

I like the way you kiss me di Artemas, produttore britannico però di origini cipriote. Questa I like the way you kiss me, niente, si è presa qualche miliardo di stream, tanto per dire un paio, giusto un paio, poca roba. 2:29, siete sempre qui su Radio Z e che si fa a quest'ora? Perché a questo punto le giustifiche per essere svegli devono essere assolutamente chiare e inequivocabili. Aspetta, devo riprendermi dopo questa defiance con delle parole difficili, no? Tipo ippopotomonstro, sesquipedaliofobia o acido desossiribonucleico, scusate, se è poco. Però inequivocabile, niente, non ne viene fuori. Ora c'è ultimo, quando dorme la città.

ve l'ho lasciata proprio fino all'ultima nota di piano, questa quando dorme la città, questo è vero, ma non tutta e non tutte nello stesso momento, perché molti di voi appunto svegli, sveglissimi, con tante ore, tanti chilometri da affrontare, perché no? E allora 335 30 10 25 per raccontarmelo. Intanto Gracie Abrams.

0: Non avere paura, la canzone di Tommaso Paradiso ci riporta così al 2019, 2:40 della notte, state sempre qui su Z tra poco.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
0: È un bel cammino quello che affrontiamo insieme ogni notte, a partire dalla mezzanotte per arrivare fino a quella parte, quella un po' più profonda, sapendo benissimo che per molti la giornata può cominciare proprio ora o magari iniziata già da un po', e c'è sempre il nostro numero, il 335 30 10 25. Sono Alex Morelli, mi occupo di voi anche per questo passaggio tra il giovedì e il venerdì ormai già inaugurato. Subito buona domenica di Safe.

Papà, buona domenica con Saif su Radio Z in questo video che ha delle atmosfere abbastanza evidenti, come dire, ispirate al Messico e giù di lì. È il momento di Capo Plaza su Z, questa è Ogni Male.

0: Kid Laroi, questa di Justin Bieber, questa Stay, uno di quei pezzi che ci fanno tornare indietro nel tempo molto molto volentieri. Era il 2021 e tutto questo qui su Z negli ultimi minuti prima di arrivare alle 3, dove c'è anche Gaia che dice: oh, che bello finalmente essere a casa sul violetto a godermi Radio Z con la TV, e quindi evidentemente connessa con il 266 del digitale terrestre, proprio lì dove c'è la radiovisione e proprio qui dove sta per arrivare anche Jimmy Neyro su Z. È tempo per Splinter Cell.
1: Lei mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada e non si sa.

Jimmy Nero, questa Splinter Cell su Radio Z, canzone liberamente ispirata proprio al videogioco, e poi c'è questa menzione di questo famoso cappello Splinter Cell, quello col visore. 2:53, ci stiamo avvicinando sempre di più alle 3 della notte e ogni singolo istante sarà ricco di musica anche i prossimi minuti con Bea Rich.

0: The Gazelle, che in questa notte si prende anche il privilegio, perché di questo si tratta, di chiudere il nostro Z di notte così venerdì inaugurato. Beh, ci rimane soltanto il sabato a questo punto, però sentiamoci già immersi nel weekend e magari per qualcuno di voi già immersi nelle vacanze, perché no? Appuntamento a domani, voi rimanete connessi, fatelo con l'app RTL 102.5 Play, fatelo con la radiovisione 266 del digitale terrestre. Ed è tutto, buonanotte da Alex Morelli.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

0: Cultura e scienza, creatività e concretezza sono i pilastri dell'Università di Bergamo, un ateneo internazionale circondato di bellezza e rivolto all'innovazione, il cuore di una città vibrante e a misura di studente, il posto giusto per costruire il tuo domani. Università degli Studi di Bergamo, dai forma al tuo futuro.
1: L'attesa è finita! Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.

vecchiaia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Ma te ne sei tornata già a Parigi, te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi, te ne sei tornata già a Parigi.

0: Fino al 6 settembre Gardaland Night is Magic ti aspetta con attrazioni, show e tanto divertimento fino alle 23. E dal 18 luglio al 28 agosto incontra i tuoi personaggi Minecraft preferiti solo a Gardaland Resort.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.

Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

0: Ma meglio quando vestivamo tarocchi.
1: Sì, sì, sì.
0: Questi amici non lo sono mica, sono solo numeri in rubrica. Cerco una via di uscita, e che Dio mi benedica.
2: Rigiriamo tutte le boutique, ricompriamo un botto di vestiti. Perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

ver. E dimmi quello che non va, baby. E sono in sbatti per i problemi. E sto ponendo perché c'ho sete ancora e tu sei con me. Allora che cosa non so, baby?

che ancora non mi è passata. Pensa avere acqua passata. Mi hanno fottuto, ho preso quel passaggio. La strada di casa non l'ho più trovata. Incontro un futuro che è sempre più nero. Vengo dal basso ma puntiamo al cielo. Prima ero mira.

hanno insegnato a non odiare i miei nemici, ma non ne avevo mai amato uno. Quando ci siamo conosciuti, si sapeva già che uno dei due avrebbe perso, ma come potevo vincere con te? Non provi niente, sei un rettile vestito da essere umano. Quello che hai fatto a me, quello che hai fatto a te stessa, lo farai a tutti per sempre. Perché sei un buco nero, perché questa è la tua natura. Ma io ho smesso di essere una tua vittima, tu non smetterai mai di esserlo. Non ammetterai mai chi sei.

0: una storia. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: E sei in punto, buongiorno.
2: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Dal 27 luglio vi aspettiamo in diretta dal TH Resort Spraia a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro, con Noah.
3: E se Humus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
4: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Humus Noah, fatto con amore.
2: Buongiorno Zeta!
5: Eccoci, buongiorno, buon venerdì 17 luglio e subito parte...
6: Che è
5: venerdì 17, dai, anche d'estate.
1: Era
5: vale.
1: Un rito scaramanzo, perché no?
5: Era
1: tu hai spesso questo problema di una strettezza.
5: Eh beh, c'è anche
1: e
5: quello.
1: E fai questo gesto. Non pensavo stavolta fosse un gesto antropotaico, come si dice.
5: Ho unito l'utile al dilettevole. Buongiorno Toni Sica.
1: Buongiorno, buongiorno Stefania Iodice. Ovviamente questo scambio di battute vi fa capire anche che è inevitabile accendere la TV al 266 del digitale terrestre.
5: E soprattutto è inevitabile che il colpo di calore abbia preso anche noi, insomma, sono le 6:01, controllato proprio prima di arrivare,
1: sì.
5: Siamo a 26 gradi, io vi aggiornerò costantemente fin quando non passerà questa ondata di calore, va
1: che
5: bene?
1: È esattamente la stessa temperatura che hai annunciato anche ieri, quindi quantomeno questo caldo
5: c'è
1: ha una coerenza nel
5: c'è
1: tempo.
5: Coerenza, va bene.
1: Partiamo da Shiva, bad, bad, bad.

0: Shiva con Joelie, bad, alle 6:05 del mattino ad aprire così con un po' di rap questo venerdì 17 luglio.
1: Con il ritmo giusto, adesso mi perdoneranno gli amici francesi, arriva Modie. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: Ossarotter, comi alle 6:11 qui su Radio Z, buongiorno Z. Spesso si dice ho le ossa rotte quando si esce male da una situazione
1: anche amorosa magari, che non è di sicuro la situazione attuale di Ercomi. Uno mi sembra abbastanza riservato lui da questo punto di vista. Di recente però ha parlato in un'intervista, ha detto che la relazione che sta vivendo adesso è la migliore in assoluto vissuta fino ad ora.
0: Quindi gli ha ricomposto tutte le ossa rotte del passato.
1: Mi sa che sta alla grande, sì.
0: Carol G con Manu Chao.
2: Salita del volo con destino alla fine.

0: che bello, finalmente tocca a me disannunciare questa canzone di Karol G e Manu Chao, Viajando por el Mundo. Piaciuto?
1: Bellissimo.
0: E a me piace tantissimo, tu fai quel...
1: Sì, quello è propriamente, scusate, insomma, un passaggio importante che dopo un Erasmus in Spagna.
0: Esperto di pronuncia, immagina chi l'ha ascoltato alla radio.
1: Andiamo da Baby K.

0: adesso. Cin cin, c'è Alfa dal 2019 alle 6:21 qui su Radio Z, e adesso segnatevi questa data perché il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future It's Live e quest'anno la line-up è super.
1: Avremo tutti sullo stesso palco, Tedu, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia.
0: Un cast pazzesco e la lista è ancora lunghissima, ci saranno anche Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J.
1: E ancora Angelina Mango, Brescia, Merck & Cremont, Baby K, LDI H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Saif, Jimmy Neiro, Leo Gasman, Prima Stanza a Destra, Lorenzo Salvetti che è l'ultimo vincitore di Amici.
0: E allora i biglietti per Future Hits Live 2026, il 2 settembre all'Arena di Verona, volano via, quindi acchiappateli, le prevendite sono già aperte su ticketone.it, ci contiamo di vederci lì soprattutto.
1: Ovviamente, assolutamente sì, vanno via come il pane, come si dice quando si tratta di cose buone, no?
0: Assolutamente sì. Adesso Rari

0: Rari dal tacco con dal tacco alle 6:24 del mattino, lui che mi sembra abbia festeggiato un po' di cose negli ultimi giorni, un presunto compleanno,
1: sì,
0: non sono sicura,
1: okay.
0: Sono sicura abbia festeggiato anche un disco d'oro con Caffè Amaro.
1: Beh, un importante risultato che lo porterà appunto sull'arena, all'Arena di Verona, come abbiamo raccontato poco fa.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Alta tensione tra governo e Colle sulla proposta di grazia a Mario Roggero all'indomani della sentenza che l'ha condannato in via definitiva per l'uccisione di due rapinatori. Clemenza invocata dal centrodestra, un'istruttoria è stata già avviata dal guardasigilli, ma il presidente Mattarella, incontrando Nordio in Quirinale, ha puntualizzato che la grazia è prerogativa costituzionale dello stesso capo dello Stato. Il vicepremier Salvini non esclude una candidatura per aiutare Roggero. Voltiamo pagina. La sentenza per il crollo del ponte Morandi di Genova condanna a 12 anni di carcere per Giovanni Castellucci, all'epoca amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, 11 anni per Michele Donferri Mitelli, 5 anni e 6 mesi per Paolo Berti e per Antonio Galatà. È un crollo della cortina di fumo che ha aleggiato sulla verità, il commento dei parenti delle vittime. E infine il calcio. In Italia si lavora per la scelta del commissario tecnico della nazionale. Ora il meteo.
2: Meteo Z.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende una giornata nel complesso stabile ed assolata sul nostro territorio. Segnaliamo solo qualche isolato fenomeno, specie nella seconda parte del giorno sui settori alpini. Il caldo si farà sentire sull'Italia. Le temperature massime diurne più elevate si registreranno nelle aree interne del centro-sud, con picchi fino ai 38-40 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Coez, la musica non c'è e c'è e come, qui su Radio Z ci siamo anche noi, Tony Sica e Stefania Iodice.
1: Eccoci qui, ci siete anche voi al 335 30 10 25, adesso pubblicità.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente. Disco
3: Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
4: L'università. Spazio in cui studiare e luogo da vivere. A Bergamo troverai un crocevia di esperienze e culture, una città a misura di studente, dove sentirsi a casa e cittadini del mondo, in cui crescere ed esplorare le opportunità che riserva il domani. Università degli Studi di Bergamo. Dai forma al tuo futuro.
1: E allora passiamo ai saluti. Prima ovviamente vi abbiamo detto il modo per far parte del Buongiorno Z. Adesso salutiamo per esempio Mariella che sì, ci scrive da Genova in questi giorni di relax e mare.
0: Beata te, un saluto anche a Virginia che invece sta andando al lavoro anche in questo venerdì 17 e spera che la giornata possa finire il prima possibile.
1: Ecco, ma chi si sveglia a quest'ora in vacanza, è sempre il bioritmo lavorativo o per godersi proprio tutto?
0: Alcuni si svegliano presto per andare a correre.

0: un mood dance, ci spostiamo totalmente e completamente in un altro tipo di repertorio musicale che unisce la tamurriata con anche un altro tipo di genere musicale.
1: Assolutamente sì, quello popolare, quello che ha riportato in vita la Niña.

0: Che hit questa di Mahmood ed Elisa Rubini alle 6:51 del mattino. A proposito di hit, di chi fa la musica,
1: si guarda quello che succederà domenica, non tanto la finale in sé dal punto di vista calcistico,
0: allo ma spettacolo
1: sì,
0: proprio.
1: Com'è che si chiama? Halftime show, giusto?
0: Sì, esatto.
1: Io fischio che è uscito. Sembrava che l'arbitro che diceva: oh, basta, rientriamo, perché il problema è questo, durerà più di mezz'ora.
0: Sì, tra il primo tempo e il secondo ci sarà questo intermezzo musicale con mega ospiti, per carità, eccetera eccetera, però durerà una trentina di minuti.
1: Giustamente gli esperti, ma anche penso gli stessi calciatori, gli staff tecnici, si chiedono: ma non è che sta mezz'ora cambia le sorti della partita, perché fa calare la tensione, l'adrenalina che si è creata nei primi 45 minuti?
0: O magari sarà così bello lo spettacolo che loro recuperano ancora di più energie e spaccano tutto.
1: Adesso c'è Irama.

0: Cabana, c'è Irama alle 6.54, quasi a chiudere il primo cerchio di questo Buongiorno Z.
1: Sì, esatto, quasi arrivati alla fine della prima ora insieme. Approfittiamo anche per ricordare magari al volo i canali attraverso i quali ci potete seguire. Canali TV, 266 del digitale oppure 735 di Sky.
0: Sì, no, diciamo, poi c'è il 335 30 10 25 e quello lo conoscono bene perché sì, abbiamo un po' di saluti, tra poco facciamo una bella scorpacciata.
1: Adesso ci spostiamo un po' in Francia, divento anch'io un po' parigina, lo sai, quindi elegantemente annunciamo di Giselle con Di Maggio.

0: ti raggiungerò pochi istanti alle 7 in punto del mattino, è la nostra promessa, vi raggiungiamo ovunque voi siate, al lavoro, quasi al mare, in vacanza, non lo so, in palestra, oddio, lì
1: ovunque.
0: Forse mi rifiuto.
1: Allora, ciao, sono Andrea da Ferrara, mi sono alzato da poco e vi saluto.
0: Ciao. Lui, Andrea, anche noi.
1: Va di fretta perché mi sembra di capire che si è alzato e si è alzato pure male. Poi,
0: è in ritardo, sì.
1: Salutiamo anche Paolo che si aggiunge a saluti, Mirko. Insomma, ci siete tutti e siete tantissimi, grazie.
0: 7 punto.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Fedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Merck & Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.

0: Merck & Cremont ad aprire questa seconda ora insieme, continua il giro di saluti perché sempre di più vi aggiungete al 335 30 10 25 coppia di sposini.
1: Ah, Silvia Andrea, sì. In viaggio per l'Umbria per il nostro secondo anniversario di matrimonio, quindi ancora freschi sposi dopo 2 anni, si può dire.
0: C'è ancora l'euforia, stanno ancora recuperando tutti i soldi investiti per il matrimonio, quindi sì, per forza si vogliono ancora bene.
1: Beh,
0: dai.
1: Quelli speriamo almeno in un pareggio con le buste, perché
0: 0-0 si esce.
1: Almeno quello. Vabbè. Comunque c'è Gue con Tony Pitoni e Sha.

0: Camila Cabello con Ed Sheeran, bam bam, alle 7:10 del mattino con Tony Sica e Stefania Iodice.
1: Allora, tutto pronto a continuare, sì. Per fortuna c'è Giuseppe che si è accorto del mio taglio di capelli, mi dice ti sta benissimo, devi farlo sempre così. Non è questo l'importante, il fatto che invece Stefania Iodice non aveva minimamente menzionato da lunedì questo cambiamento.
0: In diretta,
1: no, proprio
0: sì.
1: In generale, non te ne sei accorta,
0: ma
1: capito?
0: Cosa dici, che l'abbiamo commentato nel fuori onda, mi hai fatto le foto quando eri dal Balbiere, ho iniziato a dire Gennaro, spara.
1: Ormai mi dà per scontato, ragazzi,
0: questo
1: questa è la verità.
0: È il capello del criminale, posso dire, però ti rende un po' malessere.
1: Io mi dissocio comunque da questi stereotipi, no, abbattiamoli, quello che vogliamo fare qui su Radio Z.
0: Si sa che i malesseri vanno avanti nella vita, no?
1: Dici?

0: Ultimo, quando dorme la città alle 7.14 qui su Radio Z, proprio prima scrollando i social è ritornato in voga, in tendenza, non so perché, la dichiarazione di Cesare Cremonini prima del suo concerto.
1: Beh, quell'endorsement lungo, intenso, loro si sono conosciuti anni fa e c'è un'amicizia e una stima soprattutto profonda tra i due e insomma in qualche modo l'ha anche un po' consacrato.
0: Ed è molto bello vedere fiorire queste amicizie. Adesso The Bosa.

0: Pinguini Tattici Nucleari e il loro singolo Rubami la notte dal 2023, ritrovato in questo venerdì 17 luglio 2026.
1: Esatto, ci siamo e ci sono anche un po' di, insomma, immagini che adesso potremmo quasi racchiudere in una sorta di classifica di top 3 che ci portano verso la fine di questo mondiale.
0: Allora dai, tra poco proviamo a raccontarle queste immagini, che ne dici?
1: Assolutamente sì, prima però buona domenica con Saif.

0: dicevamo, tra le immagini che resteranno nel nostro immaginario, no, per un po' di tempo, sì, legate ai mondiali 2026 che stanno per concludersi, quale mettiamo al primo posto o al terzo?
1: Partiamo al terzo. Partiamo dal gradino terzo, più basso, sì. Io direi la Viking Row, cioè la remata,
0: la vogata della Norvegia. È effettivamente una bellissima coreografia, la utilizzerò anche come esercizio in palestra.
1: Beh, per i dorsali.

0: con American Girls alle 7:30 del mattino. Ritorniamo in quel d'America, appunto, anche con questo brano e con le immagini iconiche che questo Mondiale 2026 ci ha regalato.
1: Tra le immagini iconiche c'è per esempio Hey Jude cantata al tuo Bellingham.
0: Mamma
1: tanto
0: mia.
1: Per far contento Harry Styles. Però io sul secondo gradino del podio metto il buon Lele Adani.
0: Ma in termini di sobrietà e di, non so, radiocronaca che ci resteranno impressi, di commenti?
1: No, proprio una frase che secondo me verrà ripetuta per tutta l'estate: si è idratato il numero 10. Lo sentiremo in tutte le salse questa cosa. Non so se ti è capitato a te di seguire l'Argentina.
0: Diciamo che in via indiretta, appunto, tramite alcuni estratti dove principalmente c'era Dani che posso dire sclerava forse a tratti.
1: Impazziva letteralmente e infatti il pubblico su questo è spaccato, se è giusto o non è giusto fare un tipo di telecronaca così.
0: O se si dovrebbe tornare in qualche modo ad una compostezza.
1: Sobrietà.
2: Mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada e non si

forse dovrei dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo, ti vuole

0: Cioè, Fabri Fibra, stavo pensando a te alle 7.37 che vi metto in un mood anche un po' nostalgico forse.
1: E tra poco chiudiamo il cerchio con le immagini iconiche dei mondiali, quindi state qui con noi.
2: Plenitude è la tua passione per lo sport. Ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
3: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
4: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico. Ma autentico. Un hummus unico e infinite possibilità. Spalma, farcisci, abbina. Gusta. Hummus di ceci Noah. È perfetto sul pane, nelle piadine, con grissini e verdure. Ed è buonissimo anche da solo. Hummus Noah. Fatto con amore.
5: Outletsofa.it. Relax, design e qualità made in Italy. 10 punti vendita in Lombardia. Perché il divano non è solo un divano. È il tuo spazio, il tuo tempo, il tuo momento. E allora scegli Outletsofa.it con la A. Outlet Sofa. Un divano per tutti. Autentico relax.
6: Prezzemolo, vorrai fare le attrazioni di Gardaland sotto il cielo stellato? Fino al 6 settembre puoi! Attrazioni, notti sensazionali e lo show finale Gardaland Night Beats fino alle 23! Quindi musica, luci e un gran finale! Sì! Fai serata con noi a Gardaland!
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
1: Siamo arrivati all'apice, alla vetta, al numero uno delle immagini iconiche di questo Mondiale 2026. Piccolo recap: terzo posto, vogata della Norvegia.
0: Esatto.
1: Secondo, i commenti sobri di Adani.
0: Esatto. Al primo posto, come uno sterzo che comanda le ruote, lui comanda la classifica. E il fratellino. Hai capito chi è?
1: Sì.
0: Di Lamine Yamal,
1: mamma mia,
0: quella resterà l'immagine per sempre, sta girando ovunque, è presente ovunque,
1: è un meme vivente quel ragazzo. Io spero conservi questa purezza e spontaneità anche crescendo,
0: quando ne sentiremo parlare
1: sicuro, è vero.
0: Arriva Bresh.
8: Sto calmo, ti giri, ti guardo qua dentro, che caldo, se esco ti manco.

0: Brescia con Daddio alle 7:42 del mattino. Ci sentiamo anche noi Daddio in questo venerdì 17 luglio.
1: E domani, tra poco ripartiamo con quelli che sono i vostri messaggi al 335 30 10 25.

0: Mannacci, baciami, baciami. 7:49 del mattino. No, non era un invito.
1: No.
0: Se stavo leggendo e disannunciando il brano da professionista quale
1: niente,
0: sono.
1: Ma guarda, ormai dopo quanti sono 3 anni ho capito di non avere speranze, quindi è inutile che sono
0: che
1: lì
0: dici?
1: Ad avere questa lenta attesa, detta anche agonia, se proprio la vogliamo mettere.
0: Sai che sei la mia relazione più lunga e stabile, tu lo sai, no? Il che la dice lunga sulla mia condizione.
1: Cioè, non farmi.

0: Forse è stabile perché senza benefit, non lo so qual è poi il vantaggio. Dovresti analizzare.
1: Condividere uno spazio insieme a te, ma insieme a tanti di voi. Al 335 30 10 25, cambiamo argomento, che è meglio.
0: Andiamo su Artify, la sua swag music.

0: Swag Music Arti 5 alle 7:52. Andiamo un po' sui saluti, quelli che arrivano al 335 30 10 25.
1: Salutiamo chi ci scrive. Andrea dice: oggi un bellissimo giorno perché è finita un'altra settimana. Meno di un mese si va in ferie.
0: Salutiamo anche Daniela, un saluto al mio amico Rocco Loco che domani parte in vacanza. Quindi ma
1: è anche un DJ Rocco Loco,
0: un uomo della notte sicuramente.
1: Ti puoi vendere benissimo, anche lei funziona molto. Olivia Rodrigo con Drop Dead.

0: Mai con Bella Madonnina a chiudere la nostra seconda ora insieme in questo venerdì 17 luglio.
1: E allora, tutto pronto per un'altra ora, perché vi ricordiamo, noi, sì, Stefania Iodice e Tony Sica, ogni giorno dal lunedì al venerdì ci siamo dalle 6 alle 9. Quindi...
0: E allora, siateci anche voi con noi, più presenti che mai al 335 30 10 25.
1: Un'altra ora pronta a iniziare con la musica, con la carica, ma soprattutto so che Stefania ha selezionato una serie di notizie e curiosità.
0: Proprio.
1: Mamma mia. Mua. Che ore?
0: Le 8 in punto.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Provolone Valpadana DOP.
3: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.

0: Gabri Ponte, Jovanotti, DNA, alle 8 e 4 del mattino, di sicuro nel nostro, ma anche nel vostro, c'è la musica che per fortuna qui su Radio Z non manca mai.
1: E allora, altre novità per quest'estate 2026, loro sono un collettivo passato da poco dai nostri studi, Tamango con Claudio Bisio.

0: che mi regalerà anche Tony Sica alla fine, no, di questa altra stagione insieme.
1: Esatto.
0: Perché c'è sempre un regalino che mi fai a fine stagione,
1: certo,
0: giusto?
1: Certo, ma anche più volte durante la stagione, così
0: che regalato,
1: insomma,
0: scusa,
1: che si mantiene una relazione per almeno 3 anni, diciamoci,
0: certo,
1: la verità.
0: Poi un diamante per sempre.
1: Sì, sì, sì, sì. Vuoi mettere anche una rondine non fa primavera? Non lo so, aggiungiamoci un po' di...
0: No, penso che siamo arrivati proprio a quel momento lì in cui tu mi cacci un bel diamante.
1: Ah, dici addirittura mettermi poi in ginocchio, fa tutta sta roba qua.
0: Quel per sempre.
1: Ci penso, sulle note di Sfera e Basta.

0: Fade con Sfere Basta, piensa in me alle 8:13 del mattino.
1: O pensano poco quando vedi che le cose vanno in un certo modo, soprattutto nell'orizzonte del weekend. Potrebbe essere un'altra espressione, chissà, magari stavolta Sfere Basta fa un featuring con me.
0: Comunque, da un diamante per sempre a un demente per sempre. Ce lo scrive Miriam al 335 3010 25. Non so se poi l'abbia associato a te.
1: Non lo so, però è accontentarsi sicuramente.
0: Grazie, nel dubbio.

0: Maria Salvador che ci riporta all'estate del Spetta 2015 addirittura, cioè 11 anni.
1: Avevi un po' qualche grado di vista in più secondo me all'epoca. No,
0: all'epoca infatti io non portavo proprio gli occhiali.
1: Pensa te.
0: Lo studio matto e disperato mi ha portato a questo.
1: Certo, lo studio anche della musica, no? Quella che ci accompagna fino alle 9 anche qui su Radio Z.
0: Beethoven.
1: Sì, questo è un altro genere. Io ti voglio portare un po' più nel genere del rap, che so che comunque ti piace tanto, lo stai studiando proprio.
0: Assolutamente sì. Potrei quasi essere un docente, guarda.
1: Ma
0: Joliet, un'ora.

0: Giulia, alle 8:23 del mattino su Radio Z. Pian piano stiamo arrivando anche all'ultima mezz'ora insieme.
1: Esatto, e ci sono tre parole, secondo me, che risuoneranno in quest'estate a mo' di tormentone.
0: Cioè?
1: Agustiera, malfidata.

0: Radio Z, Breaking News.
1: La politica estera, nella notte il discorso alla nazione di Donald Trump, il presidente americano ha denunciato il sistema elettorale che non soddisfa gli standard di sicurezza e ha dunque annunciato prossime riforme delle urne in vista delle votazioni di medio termine. Poi ha accusato la Cina di violazioni di dati e ha esaltato la missione militare in Iran, affermando che gli USA stanno vincendo. E ancora

0: Nella notte nuovi raid sull'Iran, il centro di comando degli Stati Uniti ha annunciato che si è conclusa la sesta nottata consecutiva di attacchi sul paese medio orientale. Colpiti i target militari, il Pasdaran ha comunicato di aver attaccato per rappresaglia una base militare USA in Siria. Voltiamo pagina. Il calcio: in Italia si lavora per la scelta del commissario tecnico della nazionale. Nelle ultime ore è salito il nome di Andrea Pirlo, che piace al direttore tecnico della federazione Paolo Maldini, ma critica ai tifosi sono spaccati. La carriera di Pirlo allenatore al momento non è paragonabile a quella del Pirlo calciatore. È tutto, adesso c'è il meteo.
1: Meteo Z.
2: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende una giornata nel complesso stabile ed assolata sul nostro territorio. Segnaliamo solo qualche isolato fenomeno, specie nella seconda parte del giorno, sui settori alpini. Il caldo si farà sentire sull'Italia. Le temperature massime diurne più elevate si registreranno nelle aree interne del centro-sud, con picchi fino ai 38-40 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

triste quando ci pensavo. Ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano è fidanzato solo perché finanziavo.

Siamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono. Tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo.

0: C'è Lazza con i suoi 100 messaggi. Lazza che mi fa ricordare che ieri c'è stato un video di Berrettini, sì, che associava ad ogni rapper un movimento del tennis.
1: Ah, carino!
0: Te lo devo far vedere.

0: sia hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci.
1: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
5: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: 8:40 del mattino su Radio Z in questo venerdì 17 luglio.
7: Oh yeah.
6: Ultimi 20 minuti insieme a Tony Sica e a Stefania Iodice. Ci siete voi?
8: Sì, ci siete voi. Tra l'altro su S Magazine trovate anche un approfondimento sul nuovo album di Anna. Cioè hanno fatto la conta delle parole utilizzate, le parole nuove.
6: Ammazza.
8: E sembra tutto orientato verso l'inglese con dei temi un po' diversi.
6: Quindi mi sta espatriando la nostra Anna nazionale. Ce la vedo benissimo anche nel panorama estero.
8: Mi sa
6: dire
8: che dopo i successi, riconoscimenti che ha avuto a livello internazionale, ci sta pensando di andare su quella scena lì.
6: L'ascoltiamo adesso, Anna.

0: con White Girl Wasted alle 8.43 del mattino. Le diamo un grandissimo in bocca al lupo, no? Sulla base delle cose che dicevamo prima, di una possibilità ancora più grande all'estero.
1: Assolutamente sì, e diamo anche a voi una possibilità al 335 30 10 25, quella di entrare nell'ultima parte del Buongiorno Z.
0: Pensavo anche a loro di andare all'estero.
1: No.
0: Ma dove andate? State qui!
1: Quello non possiamo permettercelo manco noi.

0: Oggi con Anxiety è il sospiro immancabile di Tony Siga quando ascoltiamo Doci. Vediamo se sospiri allo stesso modo, visto che voglio restare nel panorama internazionale. Sì. Se ti cito J-Lo, Jennifer Lopez.
1: Lei guadagna il sospiro anche per esperienza, cioè voglio dire, quanti anni c'ha adesso?
0: Ma sui 58, non vorrei sbagliare, ha festeggiato tra l'altro da poco il compleanno in quel di Francia, perché lì nella settimana insomma della moda eccetera eccetera, viralissimi sono diventati i suoi video mentre festeggia appunto e fa dei balletti con questo vestito nero succinto.
1: Vedevo tra l'altro anche una cantata nelle ultime ore in italiano, quindi chissà, magari c'è speranza di vederla in giro.

0: Sedua mai alle 8:53 e mai è la risposta andremo al cinema settimana prossima? Io ormai non ci credo più.
1: Ma certo, c'è questo filmone di Christopher Nolan, dobbiamo guardarlo tutti secondo me.
0: Sì, però ogni volta ci dobbiamo organizzare insieme e non ci andiamo. Non so se anche voi avete questa difficoltà
1: con
0: a mettere insieme le cose, i pezzi e organizzarsi per andare per esempio al cinema.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: più.
1: Ernia con Berlino alle 8:59 del mattino, chiudiamo in bellezza questo.
2: Ma che ti ridi? Cosa ridi? Cioè ride perché sa che domani non sarà qui, non puoi esprimere questa
1: felicità. Rido per
2: felicità,
1: non piangere,
2: però.
1: No, rido per non piangere, vedi che ci stanno telefonando, è occupato, chi è?
2: Vabbè, comunque arrivano loro, il Turbo Z, Luigi Provenzani e Alessandra Vatta per altre due ore insieme.
1: Lucidi più che mai, ci sentiamo di dire solo questo, a lunedì, ciao
2: bye
1: a tutti!
2: Bye.
3: Sei team Radio Z, sei un like, ti piace, ma l'abbraccio di un amico ti cambia la giornata. Se credi che la vera forza non sia apparire, ma essere. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
4: Sono le 9, buongiorno.
5: Buongiorno.
6: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Dal 27 luglio vi aspettiamo in diretta dal TH Resorts Praia a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro.

0: Turbo Z.
1: Inizia Turbo Z, buongiorno, buon venerdì 17 di luglio, un'altra settimana è passata, dobbiamo vivere insieme però ancora questo venerdì, allora buongiorno sì. Alessandra Vatta.
2: Buongiorno Luigi Provenzani, un buongiorno soprattutto a voi che ci seguite e ci ascoltate ovunque, siete sempre di più.
1: E ci scrivete anche al 335 30 10 25, il nostro numero per i vostri sms e whatsapp, che vediamo anche in radiovisione, al 266 del digitale terrestre, al 735 di Sky, oppure come dicevi giustamente tu Ale, ovunque voi siate, con l'app RTL 102.5 Play.
2: Proprio
1: e
2: così.
1: Anche oggi cosa?
2: Proprio così.
1: Giusto. Anche oggi con noi ci sarà hummus di ceci Noah e insieme vi daremo tanti consigli gustosi, lo sai?
2: Hummus Noah è l'hummus numero uno in Italia, senza glutine, senza conservanti, con solo olio d'oliva.
1: E beh, poi è buonissimo da solo, è perfetto come ingrediente per piatti originali e sfiziosi, e se avete voglia di sperimentare in cucina, date un'occhiata alle tante ricette che trovate sulla pagina Instagram Noah Vegetale, perché hummus Noah è fatto con amore.
2: Anche i consigli culinari quindi questa mattina ve li abbiamo dati, a questo punto mancate solo voi. Ripetiamo il numero 335 30 10 25, scriveteci un sms, un whatsapp e magari ne chiacchieriamo insieme.
1: La musica non manca mai, il cuore pulsante di Radio Z, si parte con l'ultima di Blanco, si chiama Los Angeles, alle 9.02 su Radio Z.

0: Blanco con Los Angeles su Radio Z, Luigi Provenzani e Alessandra Vatta, un Blanco che si vede crescere e maturare da un punto di vista artistico, sempre più intimo, sempre più introspettivo nei suoi brani.
1: Eh sì, e ci piace riscoprirlo qui su Radio Z alle 9:05 minuti, quando arriva anche l'ultima di Tony Boy, si chiama Cuore Rotto, sempre qui ovviamente su Radio Z in Turbo Z.

0: Taylor Swift, Opalight, 9:11 minuti in questo venerdì 17 di luglio. Dopo un grande matrimonio, hanno partecipato anche i nuovi coniugi a un altro matrimonio, e quindi la prima foto da sposati di Taylor Swift e suo marito è effettivamente in un altro matrimonio. È incredibile questa roba, perché non è uscito niente, sappiamo, da quello che si è tenuto a New York, a Madison Square.
1: No, più che altro sono stati matrimoni, quello di Taylor Swift e quello di Dua Lipa, infiniti, in cui sarà veramente difficile, come dicevamo qualche settimana fa, inquadrare l'effettivo giorno delle nozze, cioè l'anniversario verrà celebrato in quei giorni lì.
0: Tranne tu, che eri sulla lista dei Travis Kelce e quindi hai partecipato a questo matrimonio.
1: No, non sono potuto andare alla fine.
0: Ah, mannaggia. Vabbè. Ci sono Fred De Palma, Nitta, Demi Schilla.

0: Fredde Palma, Anita e Mischilla su Radio Z. Peraltro un Fredde Palma che sapete che ho recuperato le varie stagioni di Nuova Scena, al di là dell'ultima che è uscita qualche mese fa.
1: Ti sei giocata il gettone.
0: E
1: però,
0: mi sono giocata il gettone Nuova Scena. Fredde Palma nella prima edizione è presente in quanto King, giudice del freestyle. Un freestyler fortissimo, non conoscevo questo lato di lui.
1: Sì, è pazzesco effettivamente. Noi lo conosciamo per delle canzoni che c'entrano in testa, ma anche poi l'improvvisazione, il freestyle, è un talento non da poco, assolutamente.
0: Difficilissimo.
1: Sì, perché è tutta roba che devi, cioè devi avere una roba tutta in testa, perché sennò come fai? Sì. Un bel featuring tra DJ Goja, Jason Derulo e Melody. Questa è Mi Cico alle 9:15 qui su Radio Z.

Io ti aspetto dove il mare non si vede più, dove il giorno non arriva se non ci sei tu, dove anche i miei segreti poi si spogliano, dove gli ultimi hanno forza e insieme cantano. Io ti aspetto, giuro che lo faccio dentro un bar, dove da dentro ti vedrò arrivare. In quel posto che alla luna pesa un aquilone, dove si accettano le ansie e diventano cure. Io ti aspetto nel secondo che precede il tempo, nelle bugie che non ti ho detto per sentirmi perso, nei tuoi capelli che non riesco mai a dimenticare, nelle bestemmie che ho sputato per farmi sentire. Ci sarà un posto, vedrai, per tutte le tue paure. Vedrai che bello camminare senza mai sapere, senza mai sapere dove ti portano i passi. È la fantasia che trasforma in

0: C'è Ultimo su Radio Z con i suoi pianeti alle 9:21 minuti e con voi al 335 30 10 25. Aspettiamo i vostri messaggi, eh?
1: Solo qualche istante di pausa, ma torniamo presto.
2: E se Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Humus Noa. Fatto con amore.
1: Nove venti minuti su Radio Z con Luigi Provenzani e Alessandra Vatta, e quando si ascolta Pianeti non si può pensare, non si può non pensare all'ultimo grande concerto di Ultimo, scusate il gioco di parole, che abbiamo un po' vissuto anche noi che non eravamo lì presenti, perché sui social veramente è uscito di tutto e lui ha aperto proprio con Pianeti, brano che ha dato origine al suo percorso artistico.
0: Ma l'ha vissuto un po' chiunque ha bazzicato in quei giorni per la città di Roma, non importa il quartiere, non importa dove stavate esattamente, quale zona, un po' tutta Roma ha respirato questo grande concerto evento che ci ricorderemo per sempre.
1: Samurai J.

0: E questa era Flamenco Paranoia di Samurai J su Radio Z alle 9:25 minuti con voi al 335 30 10 25. Perché ripeto questo numero? Perché è il momento di farci rosicare. Dove siete di bello? Magari in un ufficio fresco, magari su una spiaggia molto ventilata o magari in mezzo all'acqua.
1: C'è Mace.

0: Heaven su Radio Z, ritrovata dal 2023, l'abbiamo ballata, ascoltata e conosciuta anche grazie ai social.
1: Effettivamente sì, e grazie ai social e grazie alla radio noi dobbiamo ricordarvi questa data. Il 2 settembre, Arena di Verona, torna il Future It's Live con una line-up pazzesca, ragazzi.
0: Tutti sullo stesso palco, Tedouane, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia.
1: Un cast pazzesco, ragazzi, la lista è ancora lunga, ci saranno Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J.
0: E ancora Angelina Mango, Bresh, Merck & Cremont, Baby K, LDH7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Saif, Jimmy Neiro, Leo Gasman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici.
1: I biglietti per Future is Live 2026, il 2 settembre all'Arena di Verona, volano. Le prevendite sono già aperte su ticketone.it. Acquistatelo questo biglietto, dai!
0: Angelina Mango, l'ascoltiamo insieme a Marco Mengoni, Canto d'amore.

0: Malibu San Giovanni dal 2021 su Radio Z. Allora, situazione tipo: arriviamo a casa dopo una giornata di studio o lavoro, accaldati e stanchi, abbiamo zero voglia di cucinare. Cosa mangiamo per cena, Alessandra?
1: Presto fatto, tostiamo due fette di pane, una bella insalata mista con pomodori e hummus di cecinoa e la nostra cena fresca e leggera è subito pronta. Oh. Se poi invece vi venisse voglia di far qualcosa di più elaborato, hummus cecinoa è ideale come ingrediente per tanti piatti gustosi e creativi, anche completamente vegan.
0: Hummus Noah, fatto con amore. E allora, dei consigli che vi stiamo dando praticamente ogni giorno, che ci fa piacere dare, ma dateceli anche voi, perché no, al 335 30 10 25.
2: Outlet Sofà.it. Relax, design e qualità made in Italy. 10 punti vendita in Lombardia. Perché il divano non è solo un divano, è il tuo spazio, il tuo tempo, il tuo momento. E allora scegli Outlet Sofà.it con la A. Outlet Sofà, un divano per tutti. Autentico relax.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2x100 grammi è a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
6: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale.
5: E un tocco esotico.
6: Ma autentico.
5: Hummus Noah. Fatto con amore.
1: .9:40 su Radio Z, Luigi Provenzani, Alessandra Vatta in Turbo Z, voi al 335 30 10 25 che ci raccontate le vostre giornate. E lui è un po' l'uomo del momento, no? Parliamo di Bad Bunny, che in realtà, dato il suo tour europeo, ha effettuato la pausa più lunga da un punto di vista di produzioni musicali della sua carriera. Non era mai stato così tanto fermo. Ultima pubblicazione lo scorso luglio.
0: Vabbè, pensavo chissà quanto, invece
1: beh,
0: un anno.
1: Vabbè, comunque, per lui è tantissimo.
0: Beh, vedi, però anche dedicarsi al live è importante, secondo me, farlo per essere vicino al proprio pubblico. Un po' come fa lui, Tommaso Paradiso, nei live da veramente tutto. Agitare Coca-Cola qui su Radio Z.

0: agitare Coca-Cola Tommaso Paradiso, ve lo sconsigliamo, anche perché poi esce tutta fuori, ma non è tanto il fatto che bagna e va dappertutto, è il fatto che dopo rimane tutto appiccicoso, soprattutto sulle mani, capito? Quella sensazione brutta, è il dopo la parte peggio secondo me, non tanto bagnarsi.
1: Poi macchia, poi va in giro, è frizzantina. Sì,
0: sulla moquette, che avrete tutti a casa, immagino, la moquette in Italia. Chi non ce l'ha?
1: Ormai un po' anni 70, anni 80.
0: Sì, sì, nel Regno Unito sono rimasti con la moquette, anche negli Stati Uniti, devo dire.
1: C'è Night con Forte.
2: Cercavi me, non è vero, bastavi te, davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

scordo di essere uno con te. L'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Bresh, umore marea su Radio Z. Sono le 9:10 minuti, Luigi Provenzani, Alessandra Vatta. E proprio Bresh, l'11 settembre 2027, quindi l'anno prossimo, salirà sul palco del Ippodromo SNAI San Siro per gli High Days Milano, con il concerto che si chiamerà proprio Milano Marea.
1: Bello, bello, non vediamo l'ora allora di seguirlo. Questa è Radio Z con Alessandra Vatta e Luigi Provenzani. Anche tanti di voi al 335 30 10 25 arrivano in bocca al lupo a tutti gli studenti che oggi hanno un esame nella sessione che va verso la conclusione. C'è qualcuno che ci scrive: qui piove a dirotto, ma dove sei? Ma con voi il viaggio è molto più piacevole, continuate così, grazie.
0: No, so che al nord forse un po' sta piovendo, facci sapere da dove scrivi, però secondo me al nord in questi giorni non sta facendo un ottimo tempo. Poi ovviamente scrivete al 335 30 10 25. Ci sono 22 Simba e Gue con la loro Arricchiti.
2: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, cade al bosco, lo offro ai miei amici. Non ci vado

0: 22 Simba e Gue, questo è Arricchiti su Radio Z alle 9.53. Vi ricordiamo che 22 Simba lo troveremo anche sul palco dell'Arena di Verona per Radio Z Future Hits Live 2026 il prossimo 2 di settembre. Vi dico anche che sarà un mercoledì.
1: Voi al 335 30 10 25 ci scrivono da Lucca, è, da lì, è lì che ci si trova in viaggio con sotto un po' di pioggia.
0: Ma io ho visto il meteo, c'è il sole che batte, 31 gradi, com'è possibile?
1: Abbiamo degli impostori?
0: Forse sì, forse sì.
1: Voleva... The Sound su Radio Z con Godzilla.

0: Ta-ta-ta di Mahmood alle 9:59 minuti su Radio Z con noi Luigi Provenzani e Alessandra Vatta, voi in giro per l'Italia, per il mondo, che ci raccontate la vostra estate.
1: Esatto, potete anche inventare, magari siete nel vostro letto semplicemente a dormire e potete scriverci: vi scrivo dalle Bahamas, qui c'è un tempo bellissimo.
0: Tanto non andiamo a verificare, no. Tranquilli, non possiamo farlo, quindi no, quello no. Che volete al 335 30 10 25.
1: Per legge non possiamo proprio.
0: Sono le 10.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026.

22 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.

0: Emma e Fabri Fibra con Antidroga su Radio Z, mix, un brano che mixa un po' il pop di Emma con l'urban, il rap di Fabri Fibra.
1: Un mix di voci invece, Serena Brancale, Levante e Delia con Al mio paese qui su Radio Z.

0: La domanda che si pongono in tantissimi: what is love? Che cos'è l'amore? Questa è Radio Z con Alessandra Vatta e Luigi Provenzani. Baby Don't Hurt Me, erano David Guetta con Anne-Marie e Coi Leroy.
1: Nel 93 invece era Hathaway con What is Love. Loro chiaramente l'hanno ripresa per fare un remake, come spesso viene fatto ultimamente negli ultimi anni. Va un po' di moda riprendere i brani tra gli anni 90, gli anni 80, anche i 2000, e poi farci dei remake.
0: Eh sì, riprendere quel sound e creare qualcosa di nuovo. Invece un sound tutto originale è quello di Achille Lauro, che ci stupisce con ogni pezzo nuovo che arriva. Questa è la sua ultima, che si chiama La città degli angeli, su Radio Z.

0: Achille Lauro, il suo ultimo singolo si chiama La città degli angeli su Radio Z, un brano che dà voce a chiunque continua ad inseguire ciò in cui crede, anche se spesso la strada può essere un po' tortuosa e difficile. Comunque lui invita a seguire i propri obiettivi e non fermarsi.
1: Bisogna farlo sempre, ce lo insegna anche la Disney, inseguire i nostri sogni e continuare a sognare sempre, quindi continuiamo a farlo. Ci sono
0: solo chi sogna può?
1: Può?
0: Volare, Peter Pan.
1: Non ce l'avevo. The Colors, Rolling Stones.

Ho qualcosa da farti sentire, connettimi al Bluetooth. E c'ho un mare di problemi, dai bene a fartici un tuffo. Sto ballando da ieri soltanto per chiedere aiuto, aiuto, aiuto.

0: C'è Gali, I love you su Radio Z alle 10:20 minuti dal 2019 con Alessandra Vatta e Luigi Provenzani. Torniamo tra poco, giusto?
1: Giustissimo, breve pausa, ma torniamo qui su Radio Z.
2: E se Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Humus Noa. Fatto con amore.
1: Le 10:21 minuti, siete su Radio Z con Luigi Provenzani e Alessandra Vatta, Turbo Z ancora fino alle 11. E se ricordate quel brano che faceva I don't wanna hear, I don't wanna know, lei era Madonna che cantava Sorry. Sorry.
0: Ah, quindi è un gancio.
1: In tutte
0: perché
1: le lingue del mondo la cantava lei.
0: Un po' come fanno, esatto, i pinguini tattici nucleari con il pezzo della loro estate 2020.

0: delle varie lingue, no? In questo titolo, ma anche nel pezzo.
1: Esatto, soprattutto nel titolo, poi, in realtà, cosa che Madonna al tempo non fece. Sorry, scusa, lo sento, è il titolo del brano. E loro, i Pinguini Tattici Nucleari.
2: Una notte

0: I pinguini tattici nucleari, questa è Sorry, scusa, lo siento, su Radio Z con Alessandra Vatta, Luigi Provenzani e voi al 335 30 10 25. Bisognerebbe aggiungere qualche altra lingua, no? Che ne so.
1: Qualcun'altra, tipo l'inglese. Ah no, l'inglese c'è.
0: Francese.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 10.30 su Radio Z, buona giornata da Alessia Marcantelli. La Cina ha risposto alle accuse del presidente Trump sulle presunte violazioni di dati degli elettori negli Stati Uniti. Pure invenzioni ha stigmatizzato Pechino. Il tycoon nel suo discorso alla nazione aveva denunciato la compromissione del sistema elettorale statunitense a causa delle interferenze cinesi. Tensione tra governo e Colle. Il presidente Mattarella ha richiamato il ministro della giustizia Nordio sulla grazia Mario Roggero. Il gioielliere è condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Il guardiasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia. Il capo dello Stato ha puntualizzato che gli atti di clemenza sono facoltà esclusiva del presidente della Repubblica. Italia sempre più nella morsa dell'afa, il picco del caldo si raggiungerà domani quando ben 19 città saranno contrassegnate dal bollino rosso di allerta per le ondate di calore. Da lunedì fine della terza ondata di caldo africano. Per il momento è tutto, l'informazione su Radio Z torna più tardi, ora il meteo.
0: Meteo Z.
2: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo, ci attende una giornata

stabile ed assolata sul nostro territorio. Segnaliamo solo qualche isolato fenomeno, specie nella seconda parte del giorno, sui settori alpini. Il caldo si farà sentire sull'Italia, le temperature massime diurne più elevate si registreranno nelle aree interne del centro-sud con picchi fino ai 38-40 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Sub-Zero su Radio Z. Questo brano si chiama tuttora, però è del 2022, si chiamava Mujer, ed è un po' che non sentiamo IC Sub-Zero con qualcosa di nuovo. Ogni tanto fanno delle pause questi artisti, poi magari tornano quando meno ce lo aspettiamo.
1: Lo aspettiamo, come aspettiamo anche voi qui su Radio Z. Tra poco, state qui.
2: E se Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
4: L'università. Spazio in cui studiare e luogo da vivere. A Bergamo troverai un crocevia di esperienze e culture. Una città a misura di studente dove sentirsi a casa e cittadini del mondo, in cui crescere ed esplorare le opportunità che riserva il domani. Università degli Studi di Bergamo. Dai forma al tuo futuro.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi, pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49€.
8: Prezzemolo, cosa ci aspetta quest'estate a Gardaland?
9: Un sacco di emozioni! Fino al 6 settembre siamo aperti fino alle 23 e a luglio arriva Minecraft!
8: Minecraft?
9: Sì, dal 18 luglio al 28 agosto incontra i tuoi personaggi Minecraft preferiti a Gardaland Resort!
10: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
11: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
1: E allora è questa Radio Z con Alessandra Vatta e Luigi Provenzani, Turbo Z. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11, ci trovate qua e noi troviamo voi, che magari vi state preparando anche per vedere da qualche parte la finale di questo mondiale che rimarrà nella storia. Cioè, vuoi mettere con il mondiale in Qatar? Cioè, nel senso...
0: No, più che altro...
1: Non se lo ricorda nessuno, secondo me, no?
0: No, infatti. No, però vogliamo sapere appunto voi dove vedrete questa finalissima domenica, considerato anche il caldo morbido che è arrivato in questi giorni.
1: Sì, sicuramente non è facile, ma calda sarà anche l'atmosfera. Spagna contro Argentina che si scontreranno, anche magari i primi pronostici, se viva di farli. 335 30 10 25 per sapere un po' come siete organizzati. Ma magari avete un gruppo, magari con qualcuno spagnolo o argentino, sarebbe ancora più bello.
0: Ancora più bello, più divertente e più real. C'è Dracula, remix di Jenny insieme a Tame Impala.

0: Ed era Dracula, Tame Impala e Jenny, il remix alle 10:43 minuti su Radio Z. Con voi i vostri messaggi al 335 30 10 25. Chi andrà in centro a vedere questa finale?
1: C'è Annalisa anche con canzone estiva.
2: Quando

0: Ava, Anna e Capo Plaza con Vetri Neri su Radio Z, quando è il momento di ricordarvi il nostro appuntamento, perché ormai lo sapete, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona torna il Radio Z Future It's Live 2026.
1: E allora vi chiediamo: quali artisti vorreste vedere sul palco? Andate su RTL 102.5 Play, perché fino al 31 luglio potete esprimere la vostra preferenza. Appuntamento mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona, mi raccomando.
0: Ve lo stiamo ricordando da tanto tempo, ormai manca ovviamente, come è normale che sia, sempre meno, quindi affrettatevi insomma a prendere il vostro biglietto e anche a appunto ricordarci quali artisti vorreste sul palco.
1: Ve lo chiediamo apposta per sapere, anche per ispirarci, anche se tanti artisti li abbiamo già annunciati, parte del cast che trovate anche sui nostri social, seguiteci @RadioZOff, così fate un attimo il punto della situazione e compratelo poi questo biglietto su ticketone.it, forza!
0: Arrivano loro un duo olandese, Another, con 54 Ultra, Talk to You.

0: Another 54 Ultra Talk to You su Radio Z, 10:52 minuti, Alessandra Vatta, Luigi Provenzani, quasi al termine purtroppo di Turbo Z per oggi, ma la musica di Radio Z va sempre avanti naturalmente.
1: Ascoltiamo un'altra bella novità, Strano Amore di Canova con Lil Busso.

0: guai, entriamo io, me ed altri guai.
1: Rosville in su Radio Z, io, me ed altri guai alle 10.58 a chiudere le due ore di Turbo Z, almeno per oggi, per questa settimana. In questo venerdì 17 di luglio, cara Alessandra Vatta, ci dobbiamo salutare e ringraziare tutti voi però, eh?
2: Esatto, ringraziamo tutti voi, vi ringraziamo per essere stati con noi e vi diamo appuntamento a lunedì.
1: Ma non solo, perché ringraziamo anche Hummus di Cecinoa, l'hummus numero uno in Italia, senza glutine, senza conservanti e con il 100% di olio di oliva.
2: A me piace tantissimo, è perfetto, spalmato su una fetta di pane per uno spuntino sano e veloce, ma anche con ingredienti per piatti originali e saporiti.
1: E allora spazio alla creatività in cucina, lasciatevi ispirare da tutte quante le ricette con hummus di Cecinoa, le trovate sul sito noa-vegetale.it. Hummus Noa, fatto con amore.
2: E allora vi ribadiamo, noi torniamo lunedì sempre dalle 9 alle 11, vi auguriamo un fantastico weekend e vi lasciamo con Mario e Giulia.
1: C'è Mario per oggi, per le prossime due ore. Ciao!
2: Ciao!
3: Sei team Radio Z, se ogni sfida è l'occasione per riscrivere le regole. Se il tuo genere preferito è quello che ancora non hanno inventato. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Sono le 11, buongiorno!

0: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Destinazione Z.
2: Eccoci qua, buon pomeriggio, anzi buongiorno a tutti quanti voi, sono le 11:04, grazie per essere in nostra compagnia anche oggi, in questo venerdì 17 di luglio. Cominciamo Destinazione Z, rigorosamente in diretta su Radio Z. Io sono Mario Vai, anche oggi ho la missione di accompagnarvi fino alle 13 con tutta la musica più bella che si può trovare in questo momento in giro. Alcune delle hit che poi dominano e domineranno l'estate 2026 le trovate qui nella nostra playlist. C'è anche la radiovisione, ovviamente 266 del digitale terrestre oppure il 735 di Sky. E poi, e se non l'avete fatto, scaricatela perché è gratuita, c'è l'app RTL 102.5 Play. E prima di cominciare con la musica salutiamo Eurospin e i suoi 1300 punti vendita in tutta Italia. Io, da quando vado da Eurospin, ho capito che certe scoperte ti cambiano la spesa, perché da Eurospin la convenienza incontra la qualità ogni giorno. Pensate, i prodotti a marchio sono ottimi e quelli della gastronomia sono sempre freschissimi. Da Eurospin la spesa è intelligente. Allora grazie ad Eurospin che ci accompagna in questa settimana qui in Destinazione Z. Direi che siamo pronti per partire e lo facciamo con il sound anni 50. Torniamo in Brasile con lei, c'è Gaia, la sua bossa nostra, vai!

solo nostra. Radio Z invece è solo vostra e vi accompagna ogni giorno, lo sapete, con tutta la musica più bella che si può trovare nel panorama musicale. Questa è Destinazione Z, sono Mario Vai, anche oggi vi accompagno fino alle 13, soprattutto in questo venerdì bollente 17 di luglio. Arriva Peggy Goo.

E mentre passa proprio qui su Radio Z la sua Los Angeles, uno dei suoi ultimi brani, torniamo invece al 2022 con Blanco e il suo pezzo straordinario Nostalgia, che abbiamo appena riascoltato qui in Destinazione Z, 15 minuti dopo le 11 sul cronometro di gioco, in questo venerdì 17 luglio. Mario Vai vi accompagna fino alle 13 e sta per arrivare un pezzo, devo dire niente male, che fonde due voci interessantissime del panorama musicale contemporaneo, tratto dall'album uscito ad aprile intitolato Vangelo. Geoliere assieme a Shiva canta

Shiva assieme a Geolier, questa era Bad Bad Bad. 11 e 19 minuti, grazie per essere ancora qui in nostra compagnia. Questa è Destinazione Z e se volete siamo anche in radiovisione al 266 del Digitale Terrestre o al 735 di Sky. Grazie a tutti voi che ci inondate come sempre di messaggi al 335 30 10 25. Bando alle ciance, basta parlare, diamo voce alla musica, l'unica che può cambiare l'atmosfera. Sentite un po' qui.

0: Tedua assieme a Sfera e Basta. Peraltro Tedua sarà special guest del Radio Z Future Hits Live il prossimo 2 settembre all'Arena di Verona, in questo grandissimo evento di cui vi parlerò bene anche più tardi, solo qui in Destinazione Z. Allora, un patto, torniamo subito, ma prima piccolo blocco pubblicitario. State lì, non ve ne andate, la musica continua.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante, qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
0: L'avevo promesso che saremmo tornati subito. Eccoci qua, Destinazione Z continua, 25 minuti dopo le 11, ovviamente in diretta anche con l'app. Se c'è qualcuno che magari ci ha seguito fino a qui al 266 del digitale terrestre mentre si preparava per uscire di casa, vi ricordo che potete portarci ovunque voi andiate, appunto con la nostra app gratuita RTL 102.5 Play. Scaricatela perché ne vale veramente la pena. E allora continuiamo con un sound un po' spagnoleggiante, vai andò por el mundo.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Viando por el mundo. Erano Karol G assieme a Manu Chao, 29 minuti dopo le 11. E allora un saluto a tutti quanti voi che ci seguite magari dall'auto verso qualche bella meta di relax dove trascorrerete il weekend. Magari c'è anche qualcuno imbottigliato nel traffico perché le partenze intelligenti ormai non funzionano più. Non vi preoccupate, a tenervi compagnia ci siamo noi con tutta la nostra musica. Arriva Broken World.
1: Baby, non ho risposte, soldi nemmeno. Ma sei stata sincera, quindi sarò sincero. Questo mondo è sporco e non so come aggiustarlo, oh, come proteggerti, oh, come salvarlo. Ma non ci penso mai quando addosso il tuo sguardo. Mi sento un altro, mi sento un meglio. E non prego spesso

differenza? La differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

Fedez su un pezzo di Robert Miles qui su Radio Z, Bimbi per strada. E allora segnatevi questa data, 2 settembre, Arena di Verona, ovviamente torna il Future Hits Live e quest'anno, lasciatevelo dire, la line-up è super. Tutti sullo stesso palco. Avremo Tedua, special guest, poi Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, un cast pazzesco e la lista è ancora lunghissima. Ci saranno anche Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, aprite le orecchie, non è finita qui. Ci saranno Angelina Mango, Bresh, Merken Cremont, Baby K, LDI, H7, Nerissima Serpe, San Giovanni Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, ancora, mica è finita. Settembre, Mr. Rain, Saif, Jimmy Neiro, Leo Gasman, Prima Stanza Destra e Lorenzo Salvetti direttamente da Amici 25. Non perdete tempo e prendete subito i biglietti su ticketone.it. Mi raccomando, sarà una festa clamorosa. E visto che ve l'ho annunciato nel cast, ascoltiamo un pezzo di Rari dal Tacco, che sarà al Future Hits Live. C'è la sua dal tacco.

0: Amy Schilla, la sua Roller Coaster direttamente dal 2018, l'abbiamo riascoltata qui su Radio Z, 11:42 minuti. Grazie per essere ancora in nostra compagnia. Io sono Mario Vai e vi accompagno fino alle 13, ma voglio dirvi una cosa geniale. Ma lo sapete che fare la spesa da Eurospin rende intelligentissimi? Perché da Eurospin ci sono qualità e convenienza e una grande varietà di prodotti a marchio e frutta freschissima. Che bella scoperta, eh? E certe scoperte vi cambiano veramente la spesa. Trovate anche voi l'Eurospin più vicino su eurospin.it, perché da Eurospin la spesa è sempre intelligente. E allora, piccolo break, torniamo tra pochissimo. State lì su Radio Z, la musica continua.
1: Cultura e scienza, creatività e concretezza sono i pilastri dell'Università di Bergamo, un ateneo internazionale circondato di bellezza e rivolto all'innovazione, il cuore di una città vibrante a misura di studente, il posto giusto per costruire il tuo domani. Università degli Studi di Bergamo, dai forma al tuo futuro.
2: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
3: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
5: La spesa intelligente!
0: Eccoci qua, siamo tornati qui ovviamente in Destinazione Z, il programma che vi accompagna ogni giorno dalle 11 alle 13. Grazie ovviamente anche a tutti quanti voi che siete sempre molto reattivi al 335 30 10 25. Apro e chiudo parentesi, vi ricordo che Radio Z è anche su Instagram con un sacco di contenuti veramente interessanti, con alcune delle notizie che riguardano il mondo della musica italiana e internazionale. Quindi se volete Radio Z Off, si chiama così, seguitelo e insomma fateci sapere cosa ne pensate. Continuiamo. Girl Next Door.
6: Let's go. Sounds good. Real good.

Machine Gun Kelly, Girl Next Door, 47 minuti dopo le 11, sempre qui su Radio Z con il vostro Mario Vai che vi accompagna direttamente fino alle 13, fino alla pausa pranzo con la colonna sonora delle vostre giornate, appunto la musica di Radio Z. Anzi, grazie a tutti i programmatori musicali che lavorano a questa splendida playlist che è un ping pong musicale tra musica italiana e musica internazionale. Arriva Odio un uomo.

0: Quando.
1: Angie e Fede, dove e quando? Che bello questo pezzo che almeno personalmente mi ricorda tante cose, perché la musica è così, si lega ai ricordi e quando riascoltiamo un pezzo del passato, questo era del 2019, quei ricordi riaffiorano nella nostra mente e nel nostro cuore. È il potere della musica, è il bello della radio. E questa è Radio Z, la radio più bella che ci sia, sì, diciamocelo anche da soli, che ci frega. Io sono Mario Vai e anche oggi ho la missione, il compito di accompagnarvi fino alle 13. Vai, pezzo internazionale, Moving to the Sun.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

0: Te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.
1: Onestamente tornerei anche io molto volentieri a Parigi, come canta Kid Yugi nella sua Amélie. 11:59. Questa è Radio Z, ma soprattutto questa è Destinazione Z, e continuiamo a tenervi compagnia come facciamo ogni giorno H24 con tutta la musica più bella che si può trovare adesso nel panorama musicale contemporaneo. Tutte le hit che fanno da sfondo a quest'estate 2026 e anche qualche chicca del passato recente che non tramonta mai e che magari ci fa affiorare nella mente e nel cuore qualche bel ricordo. Vi ricordo anche il nostro numero 335 30 10 25, tatuatevelo, tenetelo sempre lì a portata di mano, così ci raccontate cosa state combinando in questo venerdì 17 luglio. Ma che poi, scusate, ma venerdì 17 porta sfiga o no? Ma secondo me con la nostra musica no. E quindi continuate anche in radiovisione 266 del digitale terrestre oppure il 735 di Sky. Io non mi fermo, fino alle 13 sono qui, fatemi compagnia, dai! Mezzogiorno spaccato.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi.

Tra soul e rap, un racconto tra dubbi, relazioni e la ricerca di sé. West Cross assieme a Fra Quintale, questa era la loro Scarabocchi, 12 e 3 minuti, questa invece è Radio Z. E anche oggi andiamo avanti in destinazione Z fino alle 13.

Rcomi, partire da te qui su Radio Z, lui che ha annunciato qualche settimana fa un concerto speciale in programma il prossimo 3 novembre al Fabrique di Milano, dove sicuramente ripercorrerà una parte cospicua della sua carriera. In bocca al lupo a questo splendido ragazzo di 32 anni, grande promessa per la musica italiana. 12 e 11 minuti, io sono Mario Vai e anche oggi vi accompagno fino alle 13. Insomma, da una promessa a un'altra, siederà anche tra i giudici di X Factor 2026, c'è Irama, la sua cabana.

Irama la sua cabana, 14 minuti dopo mezzogiorno, la sensualità, il ritmo di un brano che sicuramente ci accompagnerà per tutta l'estate. E adesso pronti per l'arrivo di Afro House Remix.

Fabri Fibra assieme ai The Giornalisti, la loro Pamplona era l'estate del 2017 che torniamo a vivere qua anche in questo 2026 grazie a Radio Z che ce l'ha riproposta. 12 e 21 minuti, arriva un fuori classe che si è preso la scena in questa estate. Il 4 luglio sarà una data per qualcuno indimenticabile, per lui sicuramente, 250.000 persone e passa per un concerto evento veramente da annali della musica live italiana. Vabbè, sto parlando di Ultimo, lo riascoltiamo qui con Quando dorme la città.

Quando dorme la città. Ultimo 12 e 25 minuti, che meraviglia, che poesia, che profondità. Tutti amano questo grande artista che tornerà il prossimo anno live, non solo nella sua Roma come è avvenuto quest'anno, ma insomma arriverà anche in altre città italiane. Questa è Radio Z, io sono Mario Vai, anche oggi vi accompagno fino alle 13. Ovviamente continuiamo con tutto il sound e la musica più bella grazie ai programmatori musicali che ci regalano queste chicche e queste perle che diventano la nostra colonna sonora. Arriva Ordinaria Follia.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 12.31 su Radio Z, buona giornata da Alessia Marcantelli. Un uomo fra i 30 e i 35 anni è stato ucciso a coltellate a Modena. A ritrovare il cadavere di prima mattina nella zona dell'androne condominiale sarebbero stati alcuni residenti che hanno immediatamente dato l'allarme. La vittima non sarebbe residente nella palazzina ma in un'abitazione nei pareggi. Lutto nel mondo del calcio, a 91 anni è morto Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona che vinse lo storico scudetto del 1985. Il decesso è avvenuto all'ospedale Borgo Roma della città scaligera. Oltre al Verona, Bagnoli allenò altre squadre di Serie A come l'Inter e il Genoa. Sarà Dioride di Giovanni Veronese il film di chiusura fuori concorso della Mostra del Cinema di Venezia, in programma dal 2 al 12 settembre. Nel cast figurano anche Pierfrancesco Favino e Silvio Orlando. Infine il calcio, il mondiale si prepara a vivere la finale che sarà Spagna-Argentina e si giocherà domenica sera. Francia e Inghilterra dovranno invece accontentarsi della finale per il terzo posto. Ora il meteo.
2: Meteo Zeta.
3: Amici di Radio Z, bentrovati da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore ancora gran caldo al centro-sud, punte massime fino a 40 gradi, localmente superiori sull'area interne, sia peninsulari che di Sardegna e Sicilia. Un po' di variabilità continuerà a interessare il nord, con qualche temporale sparso sulle Alpi, e qui temperature più basse, ma ancora comunque superiori ai 30 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Amico di Radio Z, gli vogliamo tanto bene, Eddie Brock si è consacrato con Non è mica te, 12:39 minuti, questa è Radio Z, ma soprattutto questa è Destinazione Z, il vostro Mario Vai anche oggi vi accompagna fino alle 13 con tutta la musica più bella che potete trovare adesso in circolazione. Facciamo un patto, promesso, ci fermiamo qualche istante, c'è la pubblicità, ma poi torniamo perché la musica qui in Destinazione Z continua, state lì
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
3: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Outlet Sofà.it. Relax, design e qualità made in Italy. 10 punti vendita in Lombardia. Perché il divano non è solo un divano. È il tuo spazio, il tuo tempo, il tuo momento. E allora scegli Outlet Sofà.it con la A. Outlet Sofà. Un divano per tutti. Autentico relax.
0: Eccoci qua, ogni promessa è debito, torniamo in diretta su Radio Z, in Destinazione Z, 12:41 in questo venerdì 17 di luglio. Che combinate? Cosa state facendo in questo momento? Fatecelo sapere al 335 30 10 25. Il prossimo artista sarà protagonista tra i tanti al Radio Z Future Hits Live del prossimo 2 settembre all'Arena di Verona. Se lo scoprite solamente adesso, accaparratevi il vostro biglietto su ticketone.it. Nel frattempo ce lo ascoltiamo, Jimmy Neyro, Splinter Cell.
5: Lei mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada e non si

Splinter Cell, Jimmy Nero, 12 e 43 minuti sul cronometro di gioco. A proposito del cronometro di gioco, ci avviciniamo all'atto finale dei mondiali 2026 e magari alcuni di voi si stanno già preparando per vedere domenica 19 la finalissima. Nel frattempo continuiamo con la nostra colonna sonora, quella di Radio Z. Arriva lui, Filippo, gli vogliamo tanto bene, signore e signori, c'è Fulminacci, maledetto me.

Sapete lui chi era? Post Malone, l'abbiamo riascoltato qui su Radio Z. Peraltro è Post Malone o Post Malone? Cianna, tu che sei già entrato qui negli studi romani di Radio Z, correggimi. Post Malone, vabbè, Post Malone è romano perché è più grande, diciamo, la fama. Ad ogni modo, 12:49 minuti, questa è Radio Z. Io fino alle 13 sono Mario Vai e poi ovviamente mi trasformo in Cianna che vi accompagnerà fino alle 15. Io sento la salsedine in ogni suo pezzo. Arriva lui, Bresh, e questa è la sua ultima, D'addio.

Grande apprezzamento anche per il videoclip del brano D'addio di Brescia che abbiamo appena visto in radiovisione al 266 del digitale terrestre, oppure magari qualcuno l'ha visto anche sull'app di RTL 102.5 Play. Se non l'avete ancora fatto, scaricatela perché è gratuita.

0: Elodie, la sua tribale alle 12.58 minuti va a chiudere la nostra puntata di oggi di Destinazione Z in questo venerdì 17 luglio. Torniamo ovviamente puntuali lunedì, sempre dalle 11 alle 13, anche con Giulia Laura Biadi che vi saluta. E adesso la linea passa a Cianna in Zgram fino alle 15. Prima di lasciarvi, grazie ad Eurospin, che con i suoi 1300 punti vendita in Italia porta dappertutto qualità e convenienza. Ed è proprio vero che certe scoperte ti cambiano la spesa. Io, da quando ho scoperto Eurospin, mi sento più intelligente. Da Eurospin ogni cliente diventa un piccolo genio, perché da Eurospin la spesa è veramente intelligente. Cercate ora il punto vendita più vicino a voi su eurospin.it. Ce ne sono veramente 1300 in tutta Italia. Grazie ad Eurospin e grazie a tutti quanti voi per essere stati in mia compagnia anche oggi in Destinazione Z. Viva Radio Z, ciao!
1: Sei team Radio Z se credi che la vera libertà sia poter scegliere ogni giorno chi essere. Se pensi che la nostra maglia significa che l'appartenenza è una scelta. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 13.
3: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
4: Zgram. Buon pomeriggio alle 13 e un minuto, inizia Zgram dalle 13 alle 15 tutti i giorni insieme, come al solito in diretta qui su Radio Z, insieme a me, Cianna, ma anche insieme a voi al 335 30 10 25 nel chiacchierare, alle volte anche che cosa vi mangiate, che cosa avete per pranzo e che cosa vi siete preparati, magari una bella insalata di riso, una pasta fredda, non so, sto pensando a qualcosa che non contenga carboidrati, ma ho una grande difficoltà, non sono di quelli che quando è estate fa tanto caldo dicono no, io ho perso la fame, non riesco a mangiare, io la fame non la perdo mai, non ho mai perso la fame in vita mia e mi ritengo anche molto fortunato sotto questo punto di vista, ma cerco di venirvi incontro e cerco anche il vostro supporto per sapere che cosa si mangia quando si cerca di rimanere un po' light, soprattutto d'estate. Ecco, fa un certo caldo, un piccolo caldo, ma va bene così. In realtà noi abbiamo la musica che rinfresca, la produzione di Mark and Cremont, Serena Brancale e i Colors, partenope.

Partiamo con una bella canzone estiva di Merck & Cremont con le voci di Serena Brancale e i Colors. Si chiama Partenope alle 13:04 minuti. Penso che da quelle parti lì abbiano già scelto chi ti fare per la serata di domenica. Ci avviciniamo alla giornata più bella, secondo me, per gli amanti del calcio, a prescindere dal fatto che l'Italia non sia al mondiale. Tanti non sono riusciti a goderseli, rosicando e basta. Altri invece rosicando, parlo per noi italiani, e mi metto in prima fila tra quelli che hanno rosicato, perché evidentemente non ci siamo andati. Dobbiamo scegliere, l'abbiamo scelto più o meno chi ti fare, e a Partenope, a Napoli, credo che siano tutti per Diego, per Messi, per l'Argentina, i Jungle.

Da Sup, Blanta Switchland, le 13:11 minuti, state ascoltando Radio Z, state ascoltando Zetagram. Io sono Cianna, parte delle basi, il primo album di Da Sup con il quale si è presentato ed ha presentato le sue varie arti, perché è uno che produce, si è sempre prodotto ed autoprodotto, evidentemente ha sempre anche prodotto tanti suoi colleghi che nel tempo sono diventati amici. Abbiamo scoperto la sua voce che per qualche anno è stata nascosta da una maschera, non sapevamo chi fosse. Per fortuna anche, perché poi in alcuni anni cruciali per la sua carriera non è stato bene, è stato molto male, ha attraversato un periodo di depressione da cui poi per fortuna è uscito e l'abbiamo anche ritrovato con la sua faccia, il suo volto, ormai sappiamo bene chi è. Come sappiamo bene chi è Artie 5 e la sua Swag Music.

aspettando Vittoria, che è il suo nuovo album, o meglio lo sarà, lui l'ha annunciato un po' di tempo fa, ma come ogni album di Artifive, o quantomeno gli ultimi che abbiamo ascoltato, arriverà tra un po' di tempo. Li annuncia qualche mese prima dicendo arriverà Vittoria. Nel frattempo questa è Swag Music, Artifive, alle 13:14 minuti. State ascoltando Radio Z su Zetagram. Io sono Chan ed è un'estate da vivere a pieno, sì è vero, ma di attese. È un'estate di attese anche per quanto riguarda il 2 settembre, per esempio, il festival della Generazione Z, c'è il Radio Z Future It's Live e ci sarà anche lui. Vorrei fare un gioco di parole, ma sarebbe troppo banale. Questo è settembre e questa si chiama 2 settimane.

0: discuti. Un ricordo lucidissimo di un video di un annetto fa circa, forse un paio d'anni fa, no? Non vorrei sbagliarmi perché Alfa è perennemente in tour praticamente, in cui il filo rosso era una delle canzoni più cantate, ovviamente uscita 2 anni fa, e da quel giorno è veramente una delle 3 forse 4, perché ne ha tante stracantate durante i suoi live. E c'era questo video di questa coppia di ragazzi che se la cantavano addosso e si piangevano addosso mentre la strillavano, non ricordo in quale città d'Italia, ed è stato veramente emozionante. Sono le 13:22, state ascoltando Radio Z, io sono Cianna. Loro Gabri Ponte e Giovanotti, DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal

0: col mio DNA.
1: Gabri Ponte e Jovanotti, DNA, le 13 e 25 minuti. State ascoltando Radio Z, la state ascoltando durante Zetagram dalle 13 alle 15 tutti i giorni insieme a me e Channa. Sembra quasi una minaccia, una condanna. Spero che non lo sia, spero di essere una buona compagnia per chi sta mangiando, per chi invece si trova in macchina per raggiungere un posto, magari delle vacanze o magari non ancora. Magari avete già cominciato però il countdown verso quel giorno lì in cui finalmente potrete svegliarvi quando vi pare e fare quello che vi pare. Madonna, danzeteria!

Ha aperto Sanremo nella sua edizione del 2025, le 13:32 minuti, Gaia con Chiamo Io, Chiami Tu. E a proposito di grandi eventi, segnatevi questa data perché il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Radio Z Future It's Live 2026. Anche quest'anno la lineup è davvero super, tutti sullo stesso palco: Tedua, Anna Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia. Il cast è pazzesco perché la lista è ancora lunghissima, ci saranno anche Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, e ancora Angelina Mango, Bresh, Merck & Cremont, Baby K, LDA.

Ayaka 7, Nerissima, Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 222 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Neiro, Leo Gasman, Prima, Stanza Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. I biglietti per Futurist Live 2026 il 2 settembre all'Arena di Verona volano. Le prevendite sono già aperte su ticketone.it. Che bella la musica. Senti che potere dà. Piensa in me con Fade e Sfera e Basta.

0: Suona proprio bene per una festa, si chiama A Bar Song Tipsy di Shabuzi alle 13:39 minuti. State ascoltando Zetagram in diretta come al solito qui su Radio Z, restate qui.
1: Cultura e scienza, creatività e concretezza sono i pilastri dell'Università di Bergamo, un ateneo internazionale circondato di bellezza e rivolto all'innovazione. Il cuore di una città vibrante e a misura di studente. Il posto giusto per costruire il tuo domani. Università degli Studi di Bergamo. Dai forma al tuo futuro.
2: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
3: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
4: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Ci siamo lasciati praticamente in mezzo a una festa con il Bar Sound in Shabuzi, le 13:41 minuti. State ascoltando Zetagram in diretta tutti i giorni dalle 13 alle 15 qui su Radio Z. In mia compagnia Cianna e in vostra compagnia al 335 30 10 25. Il brano che sta per arrivare si potrebbe inserire, a dire il vero, in un contesto di festa, in quello in cui però tu da una parte ti metti, per poco, ti metti da una parte con una margherita che trovi da qualche parte, ora un po' di fantasia, e hai un momento di malinconia pensando a una persona che magari non è presente a quella festa e chissà se t'ama, se non t'ama, madame.

Madame, mamma non mamma, le 13:43 minuti, state ascoltando Radio Z su Zetagram. Io sono Cianna, mi sono appena reso conto che oggi potrebbe essere un giorno sfortunato, ma in realtà no, perché è venerdì 17 e credo che per quelli che se la sentano molto, molto, molto la sfortuna, insomma, è venerdì 13, forse è martedì 17 e non ricordo neanche mai per chi sia il 17, forse è il martedì per gli americani. Faccio una gran fatica a pensare a quelli che escono di casa dicendo no, oggi porta sfortuna. Somber.

Achille Lauro, perfetto per ciò di cui stavamo parlando. Me ne frego, le 13:51 minuti, state ascoltando Radio Z, state ascoltando Zetagram. Io sono Cianna, si parlava della scaramanzia perché oggi è venerdì 17, che è un mix di sfiga e non sfiga, che abbatte esattamente quello che dicevamo, sarebbe martedì 17, il giorno in cui non devo uscire di casa, oppure venerdì 13, oppure se si fondono vale di più. Io tra l'altro ho smesso di essere scaramantico, perché secondo me per un periodo lo siamo un po' tutti, poi magari ci si ritorna grazie alla cosa più stupida del mondo. Notavo che la mia squadra del cuore non vinceva neanche se io mi sedessi sempre nello stesso punto del divano. E quindi, Anna.

Turn the speakers up, lo dice Anna, alza il volume con White Girl Wasted alle 13:54 minuti. State ascoltando Radio Z su Zagram. Spero che stiate passando una bellissima giornata in questo venerdì 17 luglio. Spero che siate riusciti anche a godervi parte dell'estate. Siamo solo a metà. Clara, San Giovanni, le ragazze.

0: me.
1: Che spinta, la collaborazione tra J Balvin e Skrillex, si sente proprio la sua produzione in da ghetto. Le 13:59 minuti, state ascoltando Zetagram, state ascoltando Radio Z, io sono Cianna, è una bella festa. Prima parlavamo anche del fatto che comunque godersi l'estate è importante, ma se non l'avete fatto finora non vi preoccupate, perché è una bella realizzazione secondo me, quella secondo cui siamo nel mezzo dell'estate, e secondo me neanche ci siamo arrivati nel mezzo dell'estate, quindi non si parla di un giorno più, un giorno meno. Sono le 14:00.

Geolier, un'ora alle 14 e 2 minuti, state ascoltando Radio Z, state ascoltando Zetagram. Io sono Cianna, questo è un bel regalo per tutti gli amanti di Geolier che evidentemente non aveva neanche bisogno di annunciarli. Secondo me il prossimo tour non lo annuncia neanche, perché quando sull'ultima data al Maradona, fatta pochi giorni fa, ha detto l'anno prossimo suoniamo solo qui, in 3 giorni, via 6 date al Maradona. Pazzesco. Grazie Adabrams.

Una canzone d'amore come ne scrive tante e tutte diverse. Marrakesh, Crazy Love, le 14:09 minuti. State ascoltando Radio Z, tutte diverse perché essenzialmente, ovviamente, mentre un autore cresce, un artista cresce, attraversa diversi momenti per cui uno è felice, uno è triste. Tendenzialmente le canzoni d'amore sono più potenti quando sono tristi. Lo so, è complicato ed è brutto da accettare. Non credo che valga lo stesso per il livello di intensità, cioè quando un amore è tanto felice può essere anche più intenso di un amore tanto triste, ma per le canzoni d'amore è così. Blanco.

Blanco alle 14:12 minuti su Radio Z, su Zagram. Io sono Cianna ed è uno dei viaggi che secondo me piacerebbe fare a un sacco di gente, quello di Los Angeles, quello verso Los Angeles, visto che di città americane ce ne sono 3-4 che vanno viste per forza. Ed è vero, sì, sono le più famose, sì, è vero, siamo banali in questo, però come fai a pensare agli Stati Uniti senza pensare a New York, a Miami e a Los Angeles? E i cultori degli States mi diranno Nashville, e lo so, bisognerebbe andare pure a Chicago a questo punto.

Una bella collab prodotta da Ava con Medi e Villa Banks, si chiama Tet, alle 14:19 minuti. State ascoltando Radio Z, come al solito in diretta. Io sono Cianna, vi accompagno in questo venerdì 17 luglio, weekend appena cominciato, diciamo che comincia dalla seconda metà della mattinata, da mezzogiorno in poi. Vogliamo fare da l'una perché è l'orario in cui comincia Zetagram, e segnatevi la data, 2 settembre Arena di Verona, ormai lo sapete, Radio Z Future It's Live. Ma quali artisti vorreste vedere sul palco? Vai su RTL 102.5 Play, fino al 31 luglio puoi esprimere la tua preferenza. Ci vediamo mercoledì 2 settembre, ticketon.it per gli ultimi biglietti. Ci sarà anche lui, Samurai J, Flamenco Paranoia.

Samurai J, Flamenco, Paranoia, alle 14:22 minuti, state ascoltando Radio Z, io sono Cianna, state ascoltando Zetagram al 266 del Digitale Terrestre. In radiovisione ho visto il videoclip girato in Piazza Duomo, immagino che in questo istante gli amici milanesi possono confermare, se tu andassi lì e aprissi un uovo sul pavimento di Piazza Duomo, in un quarto di secondo credo che sarebbe cotto. Bea,

perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 14 e 28 minuti, Mario Roggero, il gioielliere di Grizzane Cavour Cuneo, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi, è diretto al carcere di Bollate, nel milanese, per costituirsi. L'ordine di carcerazione è stato emesso oggi. Nel frattempo, la moglie Maria

0: Angela Sandrone ha depositato la domanda di grazia. E all'indomani delle polemiche sul caso Roggero, oggi la premier Giorgia Meloni ha detto: chi commette reati non può essere risarcito. Basta paradossi, riferendosi al nuovo DDL sicurezza. Cambiamo argomento, notte di nuovi raid sull'Iran. Il centro di comando degli Stati Uniti ha annunciato che si è conclusa la sesta nottata consecutiva di attacchi sul paese medio orientale, colpiti target militari. I Pasdaran hanno comunicato di aver attaccato per rappresaglia una base militare USA in Siria. In chiusura con il calcio, sarà l'attesa per la finale dei mondiali Spagna e Argentina. Francia e Inghilterra invece dovranno accontentarsi della finale per il terzo posto, in programma domani alle 23. È tutto.
1: Meteo Z.
2: Amici di Radio Z, ben trovati da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore ancora gran caldo al centro-sud, punte massime fino a 40 gradi, localmente superiori sull'area interna, sia peninsulari che di Sardegna e Sicilia. Un po' di variabilità continuerà a interessare il nord, con qualche temporale sparso sulle Alpi, e qui temperature più basse, ma ancora comunque superiori ai 30 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Olivia Dean parla del suo uomo ideale, dell'uomo di cui avrebbe bisogno, si chiama Man I Need, alle 14:36 minuti, il brano ascoltato in diretta su Radio Z. Restate qui.
1: Outlet Sofà.it. Relax, design e qualità made in Italy. 10 punti vendita in Lombardia. Perché il divano non è solo un divano. È il tuo spazio, il tuo tempo, il tuo momento. E allora scegli Outlet Sofà.it con la A. Outlet Sofà. Un divano per tutti. Autentico relax.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, melone retato mantovano IGP, amo essere eccellente, a 1,49 euro al chilo.
5: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
0: Le 14:38 minuti, sempre su Zetagram, ogni giorno dalle 13 alle 15, come al solito in diretta su Radio Z. Ieri sera Mario Vai mi ha costretto a vedere Following, il primo, tutt'altro che il primo, uno dei film, insomma, del 2000, se non sbaglio, di Christopher Nolan, perché è uscito l'Odissea, e all'interno di Following viene fatto uno scherzo che vi consiglio molto, soprattutto in questo periodo, è estate, fa caldo, se uno si bagna non succede niente. Praticamente uno dei due personaggi passa all'altro una bibita gassata scuotendola prima, così che gli si apre

spray in faccia, un po' spruzzandosi, sì, in faccia. Un po' fastidiosa. Secondo me, però, è una cosa molto divertente. Tu dici molto divertente, pensi che di far ridere? Sì, sì, sì, mi fanno molto ridere gli scherzi dei bambini di 8 anni. Per l'appunto, agitare Coca-Cola, vedi, Tommaso Paradiso.

Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola, ce ne vorrebbe una adesso, ghiacciata messa, quindi precedentemente in frigo, se non in freezer, però in freezer si rovina. Poi tirata fuori, la metti in un bicchiere di vetro, magari, insomma, serviamola bene. 2-3 cubetti di ghiaccio, un po' di limone poco però, non sono per quelli che cedono con sta fettona di limone che si sente solo quello. A sto punto beviti una limonata, anzi posso dire via il limone che viene aggiunto troppo spesso, il limone viene aggiunto ovunque, sul salmone, sulle patatine, limone ovunque, basta con sti limoni, cioè no, basta con sti limoni no, limonate ma senza limone. Siena Spyro, Material Lover, alle 14:42 su Radio Z.

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Abbiamo avuto l'occasione di vederlo live, Brescia Introvabile, con gli amici di Radio Z ed RTL 102.5 che abbiamo accompagnato l'evento, anche il tour estivo di Brescia, che non è ancora finito, l'ho detto come se l'avessimo finito. Questa è Introvabile alle 14:48 minuti, state ascoltando Zetagram. Io sono Cianna ed è stato molto bello perché amo gli artisti che parlano con il pubblico e che non lo fanno in maniera retorica, perché piuttosto zitto. Cioè, sarebbe molto meglio che alcuni artisti che dicono a tutte le città sempre le stesse cose: sei la mia preferita, qui ho casa, ma così svuotati,

0: che non le dicessero, che cantassero e basta. Lui invece mi ha fatto molto piacere perché per ogni singola parola pesava il concetto. 22 Simba e Gue, arricchiti.
1: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, cade il bosco e lo offro ai miei amici. Non ci va-

La collaborazione tra 22 Simba e Gue si chiama Arricchiti alle 14:51 minuti. State ascoltando Radio Z, come al solito in diretta su Zagram dalle 13 alle 15 tutti i giorni. Ormai avete superato la pausa caffè, suppongo siate già tornati a lavorare, immaginando quelli che sono in ufficio. Magari invece se siete in giro potete cantarla a squarciagola, potete farlo anche in ufficio in realtà, non so come la prenderebbero quelli che sono intorno a voi, perché ci sono degli artisti, uno in particolare che a me fanno impazzire. L'album è suo, di che vedo, questo è con Elvis Crespo. La Graziosa!

0: La produzione di Takagi e Ketra e la voce di Lazza. Dal 2022 sono passati 4 anni dal panico che hanno fatto questi tre, le 14 e 59 minuti. Significa che siamo agli sgoccioli di Zetagram su Radio Z, che come al solito adesso prosegue la programmazione, sembra, con quei due lì, come al solito Simone Palmieri e Niccolò Giustini. Vi lascio dunque alle loro dolci ugole d'oro, il collettivo Z, e ci vediamo lunedì, quando sapremo chi avrà vinto, chi ha valsato la Coppa del Mondo. Che brividi! Ciao!
1: Sei team Radio Z se ogni tuo passo guarda avanti. Se pensi che il vero coraggio sia restare fedele a chi sei. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono
3: le
2: 3.
4: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.
5: Collettivo Z.
2: Ci siamo, buon pomeriggio, buon venerdì 17. Eccoci qua.
3: Doveva succedere.
2: Perché siamo in onda oggi?
3: Perché è un venerdì come tutti, come gli altri, voglio dire, non cambia.
2: Tu dici?
3: Assolutamente niente, noi non siamo scaramantici, per cui.
2: Sì, io un po' sì, se
3: ma
2: permetti.
3: Quando mai?
2: Beh, venerdì 17, quando? Però un po' mi dà fastidio.
3: Ma che cosa ti dà fastidio?
2: Vabbè, niente, non si vuole neanche dire più che mi dà fastidio un venerdì 17
3: ma
2: qualunque.
3: Ma è il primo venerdì 17 che facciamo insieme.
2: Ma sei sicuro? Vabbè, Radio sì. Z al collettivo per le prossime due ore fino alle 5. In una puntata. Oggi abbiamo preparato una puntata.
3: Sì.
2: Voi non ne avete un'idea.
3: Sì, bella. Potremmo dare il titolo. La puntata di venerdì è voi non avete un'idea.
2: Perché?
3: Un'idea.
2: Perché neanche noi abbiamo un'idea di quello che faremo,
3: di quello
2: ma piano
3: che abbiamo
2: piano
3: preparato anche.
2: Lo scopriamo. Niccolò Giustini, Simone Palmieri, il calcio, lo sport, il cinema, Nolan, le critiche. Prende mamma.
3: Che critiche.

0: gira, ai ai ai ai, Fred De Palma, Anitta, Emi Schilla, o per gli amici Emis
1: Quilla,
0: pronto alle 15.05 su Radio Z nel collettivo. Quando si parla di sport, beh, mondiale non c'è niente da dire, perché aspettiamo
1: sabato.
0: No, beh,
1: ci sono delle novità che riguardano più la parte di organizzazione. Ieri, per esempio, l'ufficialità, l'halftime show durerà 30 minuti, 30.
0: Bene, bene, no, bello, dai.
1: Non male, sì. Ariana Grande.

0: Kirama con Crepe alle 15.11 su Radio Z nel collettivo. In apertura della prima ora vi accompagniamo fino alle 5. Nicola Giustini, Simone Palmieri.
1: Sì, e parliamo di mondiali, perché una delle novità di quest'anno, oltre all'halftime show che abbiamo detto durerà 30 minuti in cui si esibirà mezzo mondo, anche i Coldplay per dire così, verrà oltre alla Coppa, che sappiamo però che viene presa, data, consegnata e poi restituita immediatamente, perché quella originale in oro vero costa un botto di soldi, eccetera eccetera, a chi vince, alla squadra che vince, verranno consegnati 30 anelli. Anelli con oro, eccetera, eccetera, in stile NBA. Sai che quando si vince l'NBA si vince l'anello. Ecco, da oggi in poi anche ai mondiali.
0: Bello.
1: Bello, sì.
2: RTM.

0: Bizarrap insieme a Shakira, Bizarrap Music Volume Session Volume 53.
1: Eh?
0: Cioè, questa era la 53esima sessione, fammi capire un attimo.
1: Sì, penso di sì.
0: Pazzesca sta roba, se ci pensi, no, Nick?
1: Mm.
0: Cioè, non è così, non la trovi assurda sta roba?
1: No, no, no.
0: No, cioè tu la trovi normale.
1: No, ho trovato più assurda una statistica curiosa sulla finale dei mondiali.
0: Ah, ecco.
1: Che vedrà Spagna e Argentina protagoniste. Sì. E pensa che è dal 1982 che in finale non c'è un giocatore del Bayern Monaco. Cioè c'era sempre stato un giocatore del Bayern. Quest'anno no.

0: Sicuro non è Francesco Amelie alle 15.25 su Radio Z, perché capita, no? Quando magari durante l'anno hai svariate frequentazioni, non parlo per Amelie, ma parlo per me, magari poi ti chiedi, aspetta, ma Francesco qual era? Ma Francesca qual era? Che non ti ricordi i nomi, capito?
1: Vabbè, la barzelletta, e infatti il prossimo brano lo dedichiamo a te, Palmieri, si intitola proprio Ridere di te, nerissima serpe e frito.
2: E ho aspettato a regalarti quel rubino rosso, perché prima stavo uscendo dal casino nostro. Forse solo mio, non c'è Dio, è nascosto. Chissà se sopra il cielo è

vecchiaia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

mi fanno sentire uno stupido. Finisce che prendo a cazzotti le porte. Dici sei pazzo, ma pazzo di te. Dopo scoppiamo, tu vieni sei volte. Cazzo diranno i vicini di me. Se la poesia che non ho scritto, la canzone che non esiste, la città che non ho visto, fai sembrare tutta questa merda meno triste. A volte sono un mostro, il cuore scialle, freddo come il posto che piace a te. Lacrime d'inchiostro con il tuono, che

avanti per ore. Ma oggi non posso, domani lo giuro. Mani ghiacciate sul cuore, mani sul collo, mani sul culo. Scusa il mio tocco di classe, ehi, ma credo la terra sia piatta, ehi. Quando sei qui il mondo inverte su as. E scivoli tra le mie braccia, il cuore si ferma, cambiamo le pile. Queste parole fan come fucili, passa un secondo tra il dire e il morire. Non basta una vita.

0: Salmo Nastasia, il cielo in una stanza, alle 15.31 su Radio Z nel collettivo.
1: Segnatevi questa data perché il 2 settembre all'Arena di Verona torna Radio Z Future Hits Live e quest'anno la lineup è super!
0: Tutti sullo stesso palco, Tedua, Anna, Artifile, Tommaso Paradiso, i Colors, Gaia.
1: Un cast pazzesco e la lista è ancora lunghissima. Ci saranno anche, per esempio, Tony Pitoni, J-Ax, Edito Nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J.
0: Wow, e ancora Angelina Mango, Bresh, Merkin Cremont, Baby K, LDH7, Rissimo Serp, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari, Dal,
1: Tacco,
0: 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Saif, Jimmy Nero, Leo Gasman, prima stanza a destra, Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici.
1: I biglietti per Future Hits Live 2026
0: il 2 di settembre all'Arena di Verona volano. Le prevendite sono già aperte su ticketone.it. Allora segnatevi questa data perché il 2 di settembre all'Arena di Verona torna Future Hits Live e quest'anno la lineup è super.
1: Vuoi rileggerlo da capo? No, riparti, per carità, riparti. No, sei bravo, riparti, dai.
0: Stavo facendo semplicemente un punto, capito? Per fare chiarezza. Tame Impala e Jenny. Dracula Remix su Z.

0: 6PM, Rose Villain, Ernia, SLF, My Love alle 15.39 su Radio Z. Da un po' che non sentiamo 6PM e Rose Villain, credo siano un filo impegnati col piccolo.
1: Sì. Anche se noi l'abbiamo vista in nuova scena.
0: Hai ragione, sì, però prima di partorire.
1: Vabbè.
2: L'università, spazio in cui studiare e luogo da vivere. A Bergamo troverai un crocevia di esperienze e culture, una città a misura di studente, dove sentirsi a casa e cittadini del mondo, in cui crescere ed esplorare le opportunità che riserva il domani. Università degli Studi di Bergamo. Dai forma al tuo futuro.
3: Disco Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
4: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Le 15.40, Radio Z, la generazione Z, la generazione futuro, quindi voi al 335 30 10 25, perché noi ci siamo con il collettivo e in realtà ci saremo poi per tutta l'estate, perché manca una settimana e inizierà la nostra parte estiva, appunto, dove raggiungiamo la Calabria, si può dire che quest'anno...
1: Bellissima Calabria, sì, lo diciamo anche nei nostri promo, l'avete sentito, purtroppo per voi... Saremo divisi.
0: È vero, amore.
1: Saremo divisi. Devo dire che...
0: Ci farà bene questo mese, staccati. Tu dici che ci farà bene?
1: No, non credo.
0: Non credo. E poi chissà se ci ritroveremo a settembre. Eccoci, io non ne sono così sicuro.
1: Io ne sono sicuro.
0: Tu ne sei certo?
1: Assolutamente
0: credo
1: sì.
0: Credo proprio di no. Però va bene.
1: Mai dire mai.
0: Ma non è vero, ci ritroviamo poi a settembre.
1: Talk to you.

0: to you alle 15.43 anche in radiovisione su Zeta nel collettivo al 266 del digitale o al 735 di Sky.
1: Si è scaldato il calciomercato, ufficialmente è entrato nel vivo perché ieri la Juventus ha fatto un bel furtarello alla Roma rubando Selic. La Roma era convinto di avercelo in mano, invece Massara ha passato alla Juventus sotto traccia, ha fatto questo colpo e ora la Juve, la Roma vuole prendere Thuram dalla Juve.

0: Purple Disco Machine con Hypnotize alle 15.49 su Radio Z del collettivo. Bella Nick.
1: Bella Simo, e grazie anche a voi che al 335 30 10 25 partecipate sempre in tantissimi al collettivo, che altrimenti non si chiamerebbe così. Alberto, per esempio, ci scrive che siamo due giganti.
0: Sì?
1: Hai capito cosa ho detto?
0: E siamo niente. Due giganti, ma perché siamo due giganti?
1: Che so, l'ha scritto Alberto, chiedi.
0: Vabbè,
1: Alberto.
0: Salutiamo Alberto, ti mandiamo anche un abbraccio, guarda, ti dedichiamo anche questa, così ritorniamo alle dediche. Gaia su Z.
1: Bossa nostra.

0: Gaia, Bossa Nostra, alle 15.53 su Radio Z nel collettivo. Abbiamo finito la parentesi sportiva. Ah no, hanno beccato Jannik Sinner, dopo che si è comprato una villa in Sardegna e tutto, fare la spesa al comunque discount. Al discount dopo aver vinto Yannick. Wimbledon.
1: Umiltà.
0: Bravo, perché
1: bambino.
0: È un altro, ce l'ho qua di fianco. Milionario che fa la spesa al discount. No, non sei tu il milionario, effettivamente.
1: Chi è, infatti?

0: Sono gli occhi ingenui, quelli di Franco 126 insieme a Elea alle 15.59 su Radio Z nel collettivo. Comunque sta andando molto bene il nuovo singolo dei ragazzi che hanno vinto Nuova Scena, il talent per Netflix dedicato al rap e all'hip hop che abbiamo intervistato anche qualche settimana fa, ovvero Tiger Plug e Flex Tony, e la canzone si intitola La Bubu.
1: È vero, la canzone che hanno cantato in finale, sì. Il singolo che hanno cantato alla finale, che l'inedito. Poi è arrivata la vittoria.
0: L'inedito.
1: Beh, ne hanno presentati diversi di inediti.
0: Sì, però quello, diciamo, quello della finale è quello per eccellenza, capito?
1: Sono le 16.
2: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Dal 27 luglio vi aspettiamo in diretta dal TH Resorts Praia a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro, con Noah.
3: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
4: Senza conservanti, naturale, qualcosa di sfizioso e originale, e un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.

0: MFabri Fibra Antidroga, alle 16.04 si apre così la seconda ora del collettivo con Palmieri, con Giustini, in questo venerdì 17 che sin qui
1: al momento nessuna sfiga, ma vediamo cosa deve succedere nella prossima ora.

0: Chissà.
1: Tu con chi fai la Moira? I Colors alle 16:11 su Radio Z nel collettivo, nella seconda ora con Nicola Giustini e Simone Palmieri. Comunque ogni anno i Colors ci sono, ripetiamo che quest'anno sono mancati per quanto riguarda le hit estive.
0: Alla Stones c'è.
1: No, loro ci sono anche con Serena Brancale. Non stavo parlando di loro assolutamente, stavo parlando di Fedez che quest'anno è mancato e anche i Bundabash. Ci aspettavamo la loro parte.
0: Magari.
1: Beh, il 17 di luglio, cioè è un po' tardino ormai, no?
0: Mai dire mai, eh.
1: Ma non credo proprio.
0: Una
1: però
0: collabo Fedez Bundabash.
1: Evviva, evviva, evviva. La nuova di Achille Lauro.

ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: rabbia!
1: Maledetta rabbia, Blanco, alle 16.21 su Radio Z nel collettivo. Abbiamo parlato tanto di sport, abbiamo parlato poco di cinema. Ieri, scusami, non è uscita l'Odissea, proprio ieri?
2: Sì, è andato benissimo il primo giorno, quasi 3 milioni di euro incassati in tutto il mondo, quindi insomma...
1: Hai letto qualcosa? Hai letto...
2: Sto cercando di non leggere
1: niente, non farti influenzare, no, perché io ho letto diversi pareri.
2: Non voglio...
1: Dicono che la parte centrale...
2: Ma se io ti dico che non voglio... Tu cosa mi dici? Io voglio sapere niente.
1: Ah, non vuoi sentire? No, io stavo dicendo andare al film. Le critiche, i pareri che ho letto.
2: No, non voglio assolutamente saperle, non mi interessano in questo momento. Poi le recupererò tutte. Prima voglio avere il parere mio, però. Importante.

0: Allora, sorry, scusa, lo sento. I pinguini tattici nucleari alle 16:24 su Radio Z nel collettivo. Sta girando la notizia il fatto che Tom Holland abbia, durante i mondiali, cercato di scrivere a Erling Braut Haaland e non l'ha considerato.
1: È stato costato.
0: Sì.
2: Tacata! Tu sai che cosa è il tacata? Te gusta il tacata? A me me gusta quando la mamita hace

0: Aya Nakamura e Capo Plaza Puki alle 16.30 su Radio Z nel collettivo. Allora, visto che Sanremo si avvicina, ormai è alle porte, lo sappiamo, c'è chi comincia a dare i numeri, o meglio, a dare i nomi. Alcuni addirittura sarebbero già certi della partecipazione di qualcuno. Per esempio, i nomi che sarebbero quasi certi sono Elodie, Tony Pitoni, Mahmood, Blanco ed Emma Marrone.
1: Bah!
0: Questo lo dice Giuseppe Tony, Porro. Su. Lo dice Giuseppe Porro.
1: Ma chi è?
0: Non l'ho detto io. Ma come chi è?
1: Chi è?
0: Il socio totalmente, però insomma lo dice Giuseppe Porro, quindi insomma ci fidiamo se lo dice lui.
1: Idea di chi si chiama.
0: Su Tony Pitoni dei dubbi?
1: Molti.
0: Molti, eh?

0: Bad, bad, bad. È bello perché è sentimentale. È un Shiva sentimentale, un Shiva che ama, un Shiva che sa chiedere scusa, un Shiva che si accorge dei suoi errori. Forse anche con Joliet al fianco gli è servito anche per questo. Noi non lo sapremo mai, però possiamo apprezzare le sue canzoni e i suoi testi. E da Milano è tutto. A te la linea, Nick.
1: Grazie. C'è Giulio con 13 Pietro. Qui piangono tutti, ma veramente tutti, eh. Una giornataccia.
2: Sì, proprio una giornataccia. Di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Ian Dior, I Let You alle 16:40 su Radio Z.
1: Dior.
2: A tra poco nel collettivo.

0: Idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
1: Outletsofa.it. Relax, design e qualità made in Italy. 10 punti vendita in Lombardia. Perché il divano non è solo un divano, è il tuo spazio, il tuo tempo, il tuo momento. E allora scegli Outletsofa.it con la A. Outlet Sofa, un divano per tutti. Autentico relax.
2: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
3: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
4: Il 16:41 su Radio Z nel collettivo, con Nicola Giustini e Simone Palmieri, e tra poco anche i ragazzi della Generazione Z. Noi direi che...
5: No, attenzione, perché c'è stato un forse mezzo spoiler ieri di Lazza al concerto di Salmo, che si è lasciato andare un J2. Sapete che J era stato il suo primo mixtape, chissà che possa essere in arrivo il secondo mixtape di Lazzino.
4: Ma speriamo, perché noi lo adoriamo.
5: Vero.
6: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Sola, siempre toca llega.
1: Carol G, Manu Chao su Radio Z nel collettivo. Salutiamo anche i tanti ascoltatori che ci scrivono sempre al 335.

0: cose normale, ma sono matta io, ma sono matta io.
1: Io non so più cos'è normale, ma sono matto,
2: ma poi
1: io.
2: Adesso aumentiamo ogni volta, perché sai, prendi una cantante bravissima e vuoi cantare il suo pezzo, no? Vuoi proprio rovinarlo, ci tieni, no? Allora, prego.
1: Che fastidio, dito nella piaga. Che fastidio.
2: L'amico che canta stonato.
1: Che fastidio.
2: L'amico che canta tutte le canzoni disannunciandole.
1: Che fastidio.
2: Notare che ho detto due volte l'amico.
1: Amore,
2: non
1: che
2: collega.
1: Tenero, che tenero.
2: Ma forse non parlavo di te.
1: Hai ragione. Alle 16:51 su Radio Z, dal tacco, Ravi, dal tacco, dalla Puglia, dal tacco, della Puglia, del tacco, del tacco, della
2: tacco
1: Puglia.
2: Tacco dell'Italia.
1: Tacco del tac di tac.
2: Dichemi tac di tac.

0: Rani dal tacco con Ticketi tac di ta.
1: No,
0: Ticketi tac di ta.
1: Ticketi tac.
0: Non lo so io, vabbè. Comunque dal tacco alle 16.54 su Radio Z nel collettivo, quasi in chiusura, stanno per arrivare i ragazzi della generazione Z.
1: Sì, ma ancora c'è qualche minuto per stare insieme. Vi ricordiamo tra l'altro che Rani dal tacco sarà protagonista del nostro Radio Z Future Hits Live il 2 settembre. Le prevendite sono già disponibili su ticketone.it. Aio, so pitticaio.

0: Canova e Tony Pitoni. In questo studio ci siamo stati anche noi, in realtà.
1: È vero.
0: E chissà,
1: è
0: se,
1: vero.
0: Chissà se uscirà
1: un
0: mai.
1: Un giorno si saprà.
0: Chi lo sa? Non vabbè, credo. Noi abbiamo cucinato. Allora, appuntamento
1: male però noi abbiamo, non siamo grandi chef, però
0: abbiamo qualcosa provato, abbiamo fatto insieme a Canova. Matice. Ora arriva Francesco Fandonio. Taranto, Fandonio. E poi anche Martina Rinelli. Vi diamo appuntamento forse a lunedì. Grazie per essere stati con noi.
1: Buon weekend.
0: Abbraccio. Ciao.
1: Buon weekend. Ciao ciao.
2: Sei team Radio Z, se non aspetti occasioni, ma le crei. Se scegli di guardare al futuro con il coraggio di chi crede nel cambiamento. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
3: Sono le 17.
4: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti

0: su un unico palco. Tedua, Anna, Arti Five, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con
1: Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
2: Generazione Z.
3: Un minuto dopo le 17, questo vuol dire che inizia Generazione Z, l'appuntamento di questo venerdì 17 di luglio. Saremo insieme come al solito per due ore, quindi fino alle ore 19, sempre la formazione, diciamo la squadra è questa, non cambia, si rinnova anche quest'oggi, quindi Francesco Taranto qui dagli studi di Milano. Poi invece, come ricordavano i nostri Nick e Simo, che peraltro salutiamo e ringraziamo, Nicola Giustini e Simone Palmieri, con il loro collettivo Z che vi hanno tenuto compagnia fino adesso alle 17, lo ricordavano anche loro appunto tra pochissimo i collegamenti con l'aeroporto di Roma Fiumicino, con Martina Rinelli, perché lo sapete, lo ripetiamo insomma ogni volta, giustamente perché ne siamo insomma orgogliosi, quindi lo diciamo per questo, siamo l'unica radio e direi anche l'unico insomma l'unico programma sicuramente in cui si va in onda da una postazione in un aeroporto, in questo caso quello di Fiumicino. Termina l'1 e siete lì, magari passate dalla postazione, così insomma facciamo due chiacchiere con voi e scopriamo dove state andando di bello magari in questi giorni. Intanto Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa.

back to the blog era one time. Girl Next Door, Machine Gun Kelly insieme a Wiz Khalifa, 17:05 minuti. Così abbiamo aperto le due ore di oggi, le ultime due ore della settimana, naturalmente essendo arrivati al venerdì. Ovviamente viaggeremo con i nostri passeggeri, lo dicevamo poco fa, quindi dall'aeroporto di Roma Fiumicino tra poco, ma appunto possiamo viaggiare con la fantasia anche con voi, 335 30 10 25, se ci dite insomma magari dove siete oppure che farete magari questo weekend, se avete qualche programma. Intanto Summer Funk, Gabbani.

Bella questa collaborazione tra i due fratelli da Sup e Marasatei. Posto mio, 17 e 11 minuti in questa prima ora insieme qua in Generazione Z su Radio Z. Tra l'altro vedevo che Marasatei ha un bel tour estivo anche lei per questa 2026 con diverse date, e ha aggiunto una nuova data anche a Olbia in Sardegna, sarà il 13 di agosto. Comunque trovate tutto quanto sui suoi social naturalmente. Poi ricordiamo, sono in tema di date in Sardegna, non manca molto ormai alle Lebonski Park, no? Ovviamente di Arzachena. Per quanto riguarda Salmo, c'è adesso Hugel.

Proprio così, Moving to the Sun, la nuova di Hugel, 17 e 14 minuti, Hugel che naturalmente già avevamo conosciuto, no? Con il remix di Jamaican Bam Bam che abbiamo spesso passato qui su Z. Ora invece Faccia Nuvola, lo stiamo citando moltissimo anche per quanto riguarda il nostro Future Hits Live, ma dopo ne parliamo. Intanto Portami a Ballare in Primavera.

forse. Esibizionista di Annalisa, 17:22 minuti all'interno di Generazione Z qua su Radio Z. Allora segnatevi però questa data, perché il 2 di settembre all'Arena di Verona ritorna il Future Hits Live. Quest'anno la lineup è veramente super, tutti sullo stesso palco. Ricordiamo Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, i Colors, Gaia, un cast veramente pazzesco con una lista lunghissima che si, insomma, si aggiungono, no? Sempre di più artisti. Ci saranno anche Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, ancora Angelina Mango, Bresh, Merkin Cremont, BBK, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rally dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nero, Leo Gasman nel prima stanza a destra, e poi il vincitore di Amici, Lorenzo Salvetti. Allora i biglietti per Future Hits Live 2026, ricordiamolo, il 2 di settembre all'Arena di Verona, volano naturalmente, quindi correte subito ad acquistarli. Le prevendite sono già aperte su ticketone.it. Adesso c'è Scarabocchi.

Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi, per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi, e per liberarti devi

West Cross con Fra Quintale, la loro nuova, queste Scarabocchi su Radio Z in Generazione Z, 17 e 25 minuti, tra pochissimi minuti aeroporto di Roma Fiumicino, Terminal 1, lo dicevamo anche prima, insomma chiacchiereremo con qualche passeggero così scopriamo dove andate o da dove siete appena ritornati. C'è J-Ax intanto. Go, go.

0: The Weekend Sacrifice, c'è stata 31 minuti, è il momento e l'orario per atterrare all'aeroporto di Roma Fiumicino, Terminal 1, da Martina Rinelli. Marti!
1: Eccoci qui, carissimo. Eccoci. Francesco Taranto, sempre un pochino arancioni, ma non fa niente.
0: È vero, sì, c'è
1: sono
0: questo tono.
1: Con... Esatto, sono qua con una classe in realtà, un gruppo di amici di una classe quinta in particolare, perché vi siete appena maturati.
0: Oh.
1: Allora, facciamo un giro di nomi, come vi chiamate?
2: Edoardo.
3: Claudia.
4: Rocco.
5: Rachele.
6: Niccolò.
1: E diteci un po' dov'è che state andando di bello per festeggiare questa maturità.
3: Allora, siamo diretti stasera a Santorini, domani alle 6 di mattina a traghetto e si va a Ios.
1: Ah,
0: bello, bello.
4: Una serata in after e poi ci facciamo 5 giorni.
1: Quindi
4: io.
1: Voi non avete l'hotel per stanotte?
3: Stanotte no.
1: Quindi passerete la notte così come viene in Grecia, tranquilli. Mangerete una bella pita?
0: Buona.
3: Sì, sì. Aspettiamo solo quella.
1: Beh, ci credo. Allora, come è nata l'idea di partire tutti quanti insieme? Perché però veramente sono tantissimi e di solito i gruppi classe diciamo che si dividono sempre, no? È vero, quindi è bello vero. Anche vedervi in così tanti in partenza. Come è nata l'idea e soprattutto da chi? Chi l'ha proposta?
4: No, allora sicuramente abbiamo avuto la fortuna di essere una bellissima classe e anno dopo anno siamo uniti sempre di più. E l'idea del posto è grazie a una ragazza che noi chiamiamo Chat Giupina. Non era Chat GPT perché
1: chi è Chat Giupina tra loro?
4: È lì fuori,
1: chi è Chat Giupina? Alzi la mano.
4: Maglia rossa, maglia
1: è
4: rossa.
1: Lei, brava, brava.
4: È un fenomeno, cioè si organizza tutto, sa tutto, qualsiasi cosa noi possiamo chiedere a lei.
3: Ci organizza la vita, Giupina.
0: Bellissimo.
1: Dovremmo tutti avere una Giupina nella nostra vita, a quanto pare. Fantastico.
4: Lo consiglio, è una fortuna che...
1: Quindi lei ha organizzato tutto, ha trovato i voli, ha trovato la casa e voi avete messo i soldi.
4: Sì, no, ci aveva fatto pure un PowerPoint con più destinazioni.
1: No, vabbè, pure il PowerPoint, ma l'avete pagata?
4: No, noi abbiamo il prezzo base.
1: Ah, ecco, ecco. Bene, e la maturità invece com'è andata?
4: No, la maturità abbastanza bene, noi facciamo lo scientifico. Magari la prova di matematica è andata un po' peggio rispetto a...
1: Ah, beh, però diciamo che era anche
4: però siamo
1: difficile,
4: tutti soddisfatti.
1: Quindi ci sta. Certo, bene, certo. E di dove siete voi?
4: Di Pescara.
1: Bene, allora un saluto a Pescara. Un saluto anche a tutti voi ragazzi, divertitevi, fate buon viaggio.
4: Grazie.
1: E niente, fate i bravi soprattutto stanotte in giro per, per
0: esatto,
1: Santorini.
0: Esatto. Ciao Marti, a dopo allora, nella seconda ora.
1: Ciao Fra,
0: cioè,
1: a dopo.
0: Ultimo.

0: Red Light di Tedua, 17 e attenzione attenzione 40 minuti proprio in questo istante, sempre per amor di precisione. Aspettiamo anche insomma che scocchi l'ora giusta. Torniamo tra pochissimo qua in Generazione Z, state lì.
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Dal 27 luglio vi aspettiamo in diretta dal TH Resorts Praia a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro, con Eurospin.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
0: Sette 41 minuti, questa è Radio Z, Generazione Z, fino alle 19 ci siamo, siamo qua appunto all'interno di Generazione Z con anche l'aeroporto di Roma Fiumicino, poi torneremo dalla nostra Martina Rinelli per viaggiare un pochino con i nostri passeggeri, ma viaggiamo come dicevamo anche prima grazie anche a voi, insomma i vostri messaggi 335 30 10 25 per esempio, saluti dalla Sardegna con 40 gradi, vi capiamo cari amici Davide, Anna, Samu e Simo di Varese, vi salutiamo e c'è buona domenica di Safe.

0: buona domenica.
1: 17:45 minuti, anche safe nel pomeriggio, quasi sera, diciamo quasi serata di Radio Z, la sua buona domenica. Ora invece è il momento di Maladì qui su Radio Z fino alle 19, noi ci siamo, siamo qua. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: richiamerò.
1: Tutta gold di Mahmood, 17:50, 51 minuti anzi in questo momento, qui su Radio Z all'interno di Generazione Z. Parlavamo prima anche dei vostri viaggi, comunque di dove siete, ci scrivono dalla Sardegna, giustamente si parlava del caldo, c'è anche Alberto che salutiamo, 335-3010-25, che invece ci dice caldino anche a Verona, però sopportabile. Oh, meno male, meno male. Mi sembra infatti un po' migliorato anche qua, per esempio in zona insomma Milano, Lombardia, eccetera, mi sembra un pochino meglio, però sempre caldo fa, questo è chiaro. Cari amici, continuate a dirci insomma se siete magari in qualche località un pochino più fresca o perlomeno anche solo al mare, insomma c'è Splinter Cell. Chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada e non si

Splinter Cell 17:50, 4 minuti di Jamie Nero, che peraltro abbiamo citato anche prima nella nostra lunghissima lista di chi ci sarà all'Arena di Verona il 2 di settembre per il Fisheries Live. Appunto, ci sarà anche lui, l'abbiamo detto, l'abbiamo super confermato. 17:54 minuti, anche Trigno con Ermal Meta, questa è la loro Irrecuperabile.

0: Canzone del 2020 di Gaia, Coco Chanel, e adesso insomma diciamo sei anni dopo invece sta dominando quest'estate, diciamo estate 2026, con la sua Bossa Nostra. Tra l'altro salutiamo anche un gruppo di ragazzi che sono in viaggio verso Gallipoli, ci hanno scritto al 335 30 10 25. Ovviamente potete dirci insomma dove andate, dove siete, parlavamo prima di Sardegna, insomma diverse località, oltre chiaramente a tutti i passeggeri che poi sentiremo anche dall'aeroporto di Roma Fiumicino nel corso della nostra seconda ora. Torniamo appunto tra pochissimo per la seconda ora fino alle 19. A tra poco. Sono le 18.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Con Grana Padano, un'emozione italiana.

18 e 3 minuti, apriamo la nostra seconda ora insieme qua in Generazione Z su Radio Z. L'abbiamo aperta con l'ultimo singolo di Irama, la sua Cabana, ma ovviamente insomma tanta musica anche in questa seconda ora. Ci sono Bob Sinclair e Kisa, questa è I Can't Wait.

Proprio così, Uragani di Clara, 18 e 9 minuti, Clara che poi invece è protagonista quest'estate insieme a San Giovanni con la canzone Le ragazze. Tra pochissimo invece sentiamo la nuova di Brescia che si chiama Da Dio. Ricordiamo che Brescia appunto ha concluso il suo tour, che è stato sia a Genova con diverse date nella sua città, poi anche a Roma, all'Auditorium Parco della Musica, ma poi ha annunciato appunto per l'anno prossimo in realtà, quindi 2027, però un grandissimo concerto all'Ippodromo di Milano, di San Siro Milano, quindi insomma sarà anche quella una grande occasione per tutti i fan di Brescia per ascoltare le sue canzoni, tra cui proprio anche questa, magari la sua nuova, Da Dio.

Da Dio di Brescia, 18 e 12 minuti, e quindi appunto ricordavamo poco fa anche il suo appuntamento a settembre prossimo, settembre 2027, insomma si prenota anche lui per uno dei grandi eventi della prossima estate, quindi Brescia appunto all'ippodromo di Milano. Tra l'altro appunto lo dicevamo già anche i giorni scorsi, tra stadi, ippodromi eccetera, praticamente già il 2027 è tutto già calendarizzato da parte dei vari artisti. C'è Baby K intanto.

Paint the Town Red di Doja Cat, 18 e 19 minuti all'interno della nostra seconda ora di Generazione Z qua su Radio Z. Allora, ormai lo sapete, mercoledì 2 di settembre all'Arena di Verona ritorna il Radio Z Future Hits Live 2026. Allora, quali artisti vorresti vedere sul palco? Perché vai su Rete 125 Play fino al 31 di luglio, puoi esprimere la tua preferenza. Ci vediamo poi, appunto, ricordiamo, il mercoledì 2 di settembre, e così insomma potete scegliere anche voi magari chi vedere, oltre la lista sempre lunghissima, diciamo sempre, che abbiamo anche citato nella prima ora e che si allunga sempre di più, di artisti e di grandi ospiti. C'è Artie 5 intanto adesso su Z con Swag Music.

Party 5 Swag Music, il primo estratto dall'album Vittoria, che ha annunciato appunto, che uscirà prima o poi, però non ha detto esattamente la data. Comunque c'è anche un tour naturalmente che ha questo nome nei diversi club italiani per quanto riguarda Party 5, quindi anche per lui prosegue il suo grande successo. 18:23 minuti, ci sono adesso i The Bauza con Magnetic.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 18:30 minuti qui su Radio Z. Mario Roggero si è consegnato in carcere a Bollate nel Milanese. Prima di entrare davanti alle telecamere si è detto pentito con il senno di poi, quindi rivolgendosi al capo dello Stato, ha aggiunto: il presidente Mattarella ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone, ha graziato la Minetti, penso dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza. La moglie del gioielliere, Mariangela Sandrone, ha depositato questa mattina domanda di grazia. Un disegno di legge per rendere le piscine pubbliche e private più sicure. Ministro Musumeci, dopo la morte di Alice, risucchiata a 11 anni dal bocchettone di una piscina a Sesto Levante, pone l'accento sulla necessità di regole certe e severe. La procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. I genitori hanno acconsentito all'espianto e alla donazione degli organi della piccola. Lutto nel mondo del calcio: a 91 anni è morto Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona, che vinse lo storico scudetto del 85. Il decesso è avvenuto all'ospedale Borgo Roma della città scaligera. E per chiudere sempre con il calcio, sale l'attesa per la finale dei mondiali tra Spagna e Argentina, che si giocherà domenica sera. Ricordiamo invece Francia e Inghilterra si è considerando la finale per il terzo posto in programma domani. Ora il meteo.
2: Meteo Z.
3: Bentrovati da Emma Parigi, una giornata di sabato con ancora tanto sole sulla nostra penisola. Locali disturbi dal pomeriggio sera saranno possibili su Alpi e Prealpi orientali, localmente coinvolto il tratto costiero ed anche le zone interne della Romagna. Per il resto gran caldo ancora intenso, bollente nelle zone interne del centro-sud su Sardegna e Sicilia. Si toccano e si superano anche i 40 gradi e con afa accentuata. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: col mio DNA.
1: DNA, Gabri Ponte con Giovanotti, 18 e 34 minuti. Ritorniamo all'aeroporto di Roma, Fiumicino, da Martina Rinelli. Marti, con chi sei?
2: Eccoci qui, carissimo Francesco Taranto. Sono con delle amiche in partenza per un concerto, in realtà. Ah. Innanzitutto, come vi chiamate?
3: Io Alessandra.
2: Aspetta.
3: Francesca.
4: Giorgia.
2: Tra l'altro, possiamo dire, Giorgia proprio sta facendo il possibile per nascondersi in questo momento. Proprio lei sarebbe a un altro terminal piuttosto che essere qui accanto a noi. Comunque, dove andate? A che concerto andate?
3: Andiamo al concerto dei BTS a Parigi.
2: Ah, wow. Fantastico! Tra l'altro, tour in giro ovunque. Come mai avete scelto proprio Parigi come città da vedere?
3: In realtà, per le tappe in Europa abbiamo tentato Monaco e Parigi, siamo riuscite con Parigi. È stata una piccola disavventura d'account, biglietti, però ecco, ce l'abbiamo fatta.
2: Beh, anche perché immagino che prendere biglietti esatto. sia stato
3: difficilissimo.
2: Difficile, infatti. Quanto tempo ci avete messo lì davanti al computer per prenderne tre?
3: In realtà nello stesso giorno c'era prima Monaco e poi Parigi, quindi non so, sarà stata una cosa lì 2-3 ore, però di Monaco sono andati via in, non so, 20 minuti, mezz'ora.
2: Wow.
3: E poi Parigi siamo riusciti, non ricordo quanta attesa, ma comunque...
2: Tanta. Sì. Avete preso un giorno di ferie per poter
3: No, io ero al lavoro e il titolare mi guardava da dietro e aveva più ansia di me che non riuscisse
2: no,
3: a prendere
2: vabbè, fantastico.
1: Bellissimo.
2: A momenti te lo pagava lui.
3: Sì, sì, è vero.
2: Bellissimo. E quindi il concerto sarà domani?
3: È già stasera la prima
2: data. Stasera? Ok.
3: No, noi andiamo alla data di domani, sì,
2: esatto. Ok. Quindi tranquille, vedrete la città e poi andrete là domani sera, oppure
3: domani sera, sì.
2: Vi andate a mettere in fila?
3: No, noi abbiamo posti numerati.
2: E allora proprio
5: per il museo.
2: Ah, bene, dal Louvre.
1: Giusto.
3: No. Andiamo al museo dell'Orangerie, sicuramente pronuncia sbagliata, a vedere le ninfe di Monet.
2: Ma bellissimo, wow, perché lei è anche una professoressa di arte,
3: esatto.
2: Quindi
3: no,
2: avete la guida privata. Fantastico, ragazzi, allora buon concerto, divertitevi e buon viaggio.
3: Grazie mille.
2: Ciao.
1: Ciao Marti, a lunedì allora.
2: A lunedì.

0: Proprio così, Watermelon Sugar di Harry Styles, 18 e 39 minuti, quasi 40, sempre per essere precisi, per essere svizzeri qua in Generazione Z. Ritorniamo tra pochissimo.
1: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce e o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
2: Outlet Sofà.it. Relax, design e qualità made in Italy. 10 punti vendita in Lombardia. Perché il divano non è solo un divano, è il tuo spazio, il tuo tempo, il tuo momento. E allora scegli Outlet Sofà.it con la A. Outlet Sofà, un divano per tutti. Autentico relax.
3: E se a Hummus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
4: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noa, fatto con amore.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2x100 grammi è a 3,99€. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Quarantuno minuti dopo le 18, quindi gli ultimi 20 in nostra compagnia qua in Generazione Z su Radio Z. Saremo insieme appunto fino alle 7, poi vi lasciamo ovviamente con la nostra serata con Aperi Z e tutti gli altri programmi, insomma, fino alla sera. Allora, adesso tra pochissimo invece la nuova di Madame, ovviamente sempre da Disincanto, il suo nuovo album, tra l'altro è venuta anche quando era uscito, era venuta qui su Z, in Collettivo Z, a raccontarci insomma tutto su quel disco e appunto da quell'album, ecco Mama non Mama.

Mamma non mamma, anche Madame all'interno di Generazione Z, 18 e 44 minuti, anche Madame che è in tour naturalmente quest'estate, tra l'altro sarà invece anche in tour in autunno, quindi diciamo ha diviso, come molti insomma capita ovviamente, il tour in due parti, quello estivo e poi quello nei palazzetti invece nei prossimi mesi ad autunno. Ecco Levante invece con la sua nuova, si chiama Malia. La vita dove

Nicky Jam insieme a J Balvin, 18:50 minuti, questa è Radio Z, Generazione Z, gli ultimi 10 minuti in nostra compagnia, poi appunto alle 7 ci salutiamo e vi lasceremo con Aperiz, naturalmente però poi noi ritorneremo puntuali come diciamo sempre lunedì, sempre alle 17 e sempre anche con i passeggeri che ci raccontano insomma cose divertenti dall'aeroporto di Roma Fiumicino. Peraltro in tema di cose divertenti sui nostri social di Z e anche su quelli di RTL 105, guardate sempre le nostre storie perché ci sono un sacco di storie sempre dalla nostra Marti con i passeggeri. Peraltro sono venuti a trovarci di nuovo dei, non è che conoscenza, ve la ricorderete probabilmente qualche mese fa, insomma un addio al celibato molto particolare, sono ritornati. C'è intanto Anna. Siamo

Quiet Girl Wasted di Anna, 18:53 minuti, proprio dal suo ultimo album Million Dollar Baby, uscito esattamente una settimana fa, il 10 di luglio, quindi esattamente venerdì scorso. Ovviamente invece, essendo oggi venerdì, tante altre uscite, tanti altri album e singoli sono usciti. Insomma, sapete che il venerdì, insomma il giovedì a mezzanotte praticamente, è il giorno della maggior parte delle grandi uscite, insomma, musicali, no? della settimana. Intanto c'è Giselle qui su Radio Z.

0: Margherita, abbiamo ritrovato anche Elodie Marrakesh del 2019, 18:59 minuti, quindi davvero in chiusura, davvero alla fine delle due ore di oggi di Generazione Z, naturalmente anche della nostra settimana insieme, ma ritorniamo appunto, come dicevamo anche poco fa, ritorniamo lunedì puntuali alle 17, sempre con Francesco Taranto qui da Milano e sempre con Martina Rinelli invece dalla nostra postazione, nel nostro studio nell'aeroporto di Roma Fiumicino al Terminal 1. Vi lasciamo invece con Aperizzetta fino alle 21 e torniamo appunto lunedì. Buon weekend!
1: Sei team Radio Z se per te la nostra maglia è simbolo di appartenenza. Se un cambio di ritmo ti dà la carica per cambiare tutto. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 19 in punto.
3: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale. Aperizzetta.
2: E buonasera a tutti, signore e signori. È venerdì 17, me ne sono accorto adesso, mi sono svegliato ora, sembra, ma in realtà non è così. 19 in punto, ultima puntata della settimana di Aperizzetta insieme a me, Edoardo, Donna Maria, come al solito, dalle 19 alle 21 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, qui su Radio Z. E allora saluto innanzitutto e ringrazio coloro i quali mi hanno preceduto, quindi Francesco Taranto da Milano e Martina Rinelli dall'aeroporto di Roma Fiumicino, che sono stati bravissimi come al solito, simpaticissimi, maestosi. Che dico, vi ricordo signori che oggi è il giorno di gufare per questa finale mondiale che si terrà domenica sera alle ore 21, e quindi tra poco daremo tutte le istruzioni. 335 30 10 25 per partecipare alla gufata, intanto una delle hit del momento, Partenope su Zero.

È forte, forte, Partenope di Merck & Cremont con Serena Brancale dei Colors. Funziona, va molto, molto forte questa canzone. 19:04, il giorno della gufata, perché domani e dopodomani non sarò qui. E allora, la gufata è la seguente: Spagna-Argentina, ore 21 di domenica. Tutti quanti, per favore, al 335 30 10 25. Dovete scrivere che tifate per la Spagna, così si gufa. E vamo con Lionel, una novità musicale, c'è Kashmir su Z.

Lui è sicuramente uno degli uomini del momento, Mr. Somber, con la sua Back to Friends, super virale, l'avete sentita ovunque sui social negli ultimi mesi. 19:10, siamo in diretta qui in Aperizeta nell'ultima puntata di questa settimana, venerdì 17, da quello che dicono alcuni dovrebbe portare sfortuna. Vedo con grande piacere che è iniziata la gufata collettiva, è contro la Spagna ovviamente, ma perché, se qualcuno si domandasse perché, è perché io ovviamente tifo per l'Argentina e tifo per l'Argentina bicampeon di Leo Messi. Quindi andiamo avanti con la musica su Z, Fade con Sfera Ebbasta, Pianks and Me.

Bianx and Me, Fade con Sfera e Basta, 19:13 minuti qui in Aperizeta insieme a me, Edoardo, Donna Maria, e adesso dito nella piaga che continua dal Flow Sanremese con la sua Businessman su Z.

0: cambiare la vita mia.
1: Achille Lauro con la sua Stupidi Ragazzi dal 2023. Quanti ce ne sono? Non si contano sulle dita di una mano, come si dice di solito per gli amici veri. 19 e 20 qui su Radio Z, 335 30 10 25 il numero se volete partecipare alla gufata collettiva, anche se volete raccontarci qualsiasi altra cosa, la gufata collettiva per i mondiali. Scrivere forza Spagna. Arriva Blanquito Baby con la sua Los Angeles su Radio Z. Vada.

Anche Blanco nella nostra playlist qui su Radio Z in questo venerdì 17 di luglio, bello caldo come al solito. Voi tra l'altro come lo state affrontando questo caldo? Raccontateci al 335 30 10 25, anche se se siete in vacanza, se avete avuto modo di andarvene al lago, al mare, in piscina o in qualunque posto più freddo della città. Intanto su Radio Z arriva Olivia Rodrigo con la sua Drop Dead.

tattici nucleari con la loro giovani wannabe quando sono le 19:31 minuti qui su Radio Z, sempre in diretta insieme a me, Edoardo, Donna Maria, ed è quel momento là, la metà della prima ora, in cui vi diciamo di segnarvi questa data, cioè il 2 di settembre. Il posto è Arena di Verona, perché torna il Radio Z Future Hits Live. Quest'anno line up super, tutti sullo stesso palco: Tedua, Anna, Artify, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, e lista ancora lunghissima. Ci saranno anche Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, ancora Angelina Mango, Bresh, Merkin Cremont, Baby K, LDI, H7, Nerissima, Serp, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Due Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Neiro, Leo Gassman, Prima Stanza Destra, Lorenzo Salvetti, il vincitore di Amici. E allora i biglietti per il Future Hits Live 2026 del 2 di settembre all'Arena di Verona volano, le prevendite però sono già aperte su ticketone.it, e lo sentite qui sotto il flamenco di Samurai J, Flamenco Paranoia.

0: E questa era Capo Plaza dal 2024 con la sua Fino all'alba qui su Z, 19 e 38 minuti, piccolo break, torniamo tra pochissimo.
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Dal 27 luglio vi aspettiamo in diretta dal TH Resorts Praia Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro, con Eurospin.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: L'università. Spazio in cui studiare e luogo da vivere. A Bergamo troverai un crocevia di esperienze e culture. Una città a misura di studente dove sentirsi a casa e cittadini del mondo, in cui crescere ed esplorare le opportunità che riserva il domani. Università degli Studi di Bergamo. Dai forma al tuo futuro.
4: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
5: Senza conservanti. Naturale.
4: Qualcosa di sfizioso
5: e originale.
4: E un tocco esotico.
5: Ma autentico.
6: Prova anche tu il sapore unico di Humus Noa e crea in un attimo piatti originali, freschi, sfiziosi. Humus Noa, senza conservanti e senza glutine. Il gusto naturale che stavi aspettando. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noa Vegetale. Humus Noa, fatto con amore.
7: A Gardaland fino al 6 settembre vivi notti sensazionali, attrazioni, show e tante emozioni non solo di giorno, anche di notte. Gardaland Night is Magic ti aspetta fino alle 23. Fai serata con

Alle 19.40 si torna in diretta qui in Aperizeta insieme a me, Edoardo, Donna Maria, starò con voi fino alle 21. Devo dire che la grande gufata collettiva al 335 30 10 25 contro, cioè più che altro a favore dell'Argentina, sta andando molto bene, tanti che scrivono Forza Spagna, alcuni anche Forza Spagna, più di una, per almeno tre messaggi ho scritto Forza Spagna, si scrive con GN, vabbè, così per fare chiarezza. Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Questo era l'ultimo feat tra Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore, bellissimo, è sempre ritrovarla qui su Z. 19 e 43 minuti, arriva l'uomo dei record, il signor Ultimo con la sua Romantica.
2: Adesso non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Anche Dua Lipa nella playlist di Radio Z in questo venerdì 17 di luglio, la sua Dance the Night. Quanti cuori spezzati quel 31 di maggio 2026, data nella quale Dua Lipa si è sposata con l'attore Callum Turner. Poi vabbè, insomma, il resto è storia, è venuta a festeggiare nella nostra Italia, nella nostra amata Sicilia, precisamente credo a Palermo, se non ricordo male. Poi come al solito, vabbè, come era successo con Bezzo, insomma, sempre le polemiche che seguono a questi grandi eventi. Comunque arriva Tommaso Paradiso con la sua ultima qui su Z, si chiama Agitare Coca-Cola.

Ricordiamo a tutti i nostri ascoltatori che questa è una eresia, sto parlando di agitare Coca-Cola, ma in particolare agitare qualsiasi bevanda gassata, anche l'acqua, agitare l'acqua gassata è una eresia. Allora, sono stati ospiti da noi Tamango e ragazzi, se volete ridere, ascoltate la prossima canzone, è Giù le mani, dalla mamma, non so di chi, dei Tamango. Claudio Bisio.

È quasi un anno che se ci lasciamo poi ci rimettiamo a ridere dopo le guance rosse. La solita cosa che poi mi fotte.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io li

0: volte.
1: Taranai con la sua booster dal 2024 parla di occhi rossi, li vuole per tutta la vita. Ora, quando si parla di occhi rossi, insomma, ci sono diverse interpretazioni. Per esempio, Coez, secondo me, ne dava una diversa quando diceva una frase in particolare sugli occhi rossi. Secondo me, io azzardo qui, Taranai dice gli occhi rossi da pianto di gioia. Va, diciamo così, era Taranai con la sua booster. Sono le 20, torniamo tra pochissimo. Le 20 spaccate.
2: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Dal 27 luglio vi aspettiamo in diretta dal TH Resorts Praia a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro.

0: È un'ora di Geolie e questa è la seconda ora di Aperizeda, perché sono le 20:03, quindi siamo entrati nella seconda ora, un'altra ora da passare insieme in questo venerdì 17 di luglio che ci accompagna all'inizio del weekend. Questo sarà un weekend molto caldo, raccontateci come lo passerete al 335 30 10 25. Intanto arriva Eddie Brock con la sua Bel Venerdì.
1: Senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è, giusto così.

Ed Sheeran con la sua Shivers qui su Z20 e 09. Ed Sheeran anche attore, io mi ero completamente dimenticato. Qualche giorno fa mi è capitato di rivedere il film Yesterday, quello dove il ragazzo, il cantante fallito tra virgolette dopo il blackout, scopre che i Beatles sono scomparsi e lui riesce a raggiungere la fama cantando le canzoni dei Beatles. E mi ero completamente dimenticato che poi quello che lo scopre, quindi si rende conto della bellezza delle canzoni dei Beatles, interpretate però dal protagonista del film, era proprio Ed Sheeran. Incredibile, devo dire, non me lo ricordavo assolutamente. Arriva Tedua dal suo ultimo album, Mai.

Ryan Ted, l'album di Tedua uscito il 22 di maggio, questa era Mai, ma adesso su Zeta c'è un ritorno, era un po' che lo aspettavamo, il dottor Fabio Rovazzi con Arisa e Nino D'Angelo, che gruppetto, La Costiera Amalfitana. Vedimi.

E io ricordo benissimo quel giorno di quella serata del Festival di Sanremo nel 2024, quando parte la canzone di Rose Villain, Click Boom, e poi a un certo punto, dopo questa ballad, esplode questo ritornello che sembra un'altra canzone. Vabbè, insomma, l'effetto è stato molto forte. Era arrivata 23esima in quella edizione del Festival di Sanremo. Sono le 20:19 qui su Radio Z. In Aperizeta arriva, questa sì che è una delle candidate hit estive 2026, Fred De Palma con Anitta ed Emi Schilla alla testa.

il ritmo c'è sicuramente, i nomi anche, sono Fred De Palma, Anita con Amy Schilla in questa canzone, si chiama La testa gira, 20 e 22 qui su Radio Z, si volta pagina avanti con la musica, la prossima è di Fra Quintale, la sua Aranciata.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 20:29 su Radio Z in apertura un disegno di legge per rendere le piscine pubbliche e private più sicure. Il ministro Musumeci, dopo la morte di Alice risucchiata a 11 anni dal bocchettone di una piscina a Sestri Levante, pone l'accento sulla necessità di regole certe e severe. La procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. I genitori hanno consentito all'espianto e alla donazione degli organi della piccola. Andiamo all'estero. Da oggi alla guida del partito dei laburisti e da lunedì sarà il nuovo premier della Gran Bretagna. Andy Burnham, ex sindaco di Manchester, archivia la stagione di Keir Starmer promettendo unità nel partito e una svolta per il paese dopo 40 anni di neoliberismo. In chiusura allo sport, il calcio, sale l'attesa per la finale dei mondiali tra Spagna e Argentina che si giocherà domenica sera. Francia e Inghilterra invece dovranno accontentarsi della finale per il terzo posto. In programma domani su RTL 102.5 seguiremo tutto nello show Noi Dire Mondiali. È tutto.
0: Meteo Z.
2: Bentrovati da Emma Parigi, una giornata di sabato con ancora tanto sole sulla nostra penisola. Locali disturbi dal pomeriggio sera saranno possibili su Alpi e Prealpi orientali, localmente coinvolto il tratto costiero ed anche le zone interne della Romagna. Per il resto gran caldo ancora intenso, bollente nelle zone interne del centro-sud su Sardegna e Sicilia. Si toccano e si superano anche i 40 gradi e con afa accentuata. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

È la nostra amica Amélie con la sua ultima canzone, si chiama Non è Francesco. 20 e 33 minuti qui su Radio Z, e ora arriva un pezzo. Se io vi dico por la mañana café y por la tarde ron, cosa pensate? Beh, è ovvio, caffè con ron. Questo è il remix di Clan Afro House, remix su Z.

0: E questa era La Zona alle 20:39 minuti, è quasi verso la fine di questa puntata di Aperiz Rove con Shiva. Torniamo tra pochissimo.
1: Dai, hai una nuova Ford usata. Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
3: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Venti e 40, si torna in diretta qui in Aperiz insieme a me, Edoardo, Donna Maria, 20 minuti ancora da passare insieme a me. E per fare un recap della giornata di oggi, la grande gufata e i vostri weekend al 335 30 10 25. Abbiamo un vincitore, sicuramente questo qui ci scrive: ciao Edo, weekend casalingo, divano prenotato, telecomando blindato e domenica pizza obbligatoria, perché per la finale si trasforma il salotto in curva, tutti a tifare Spagna. Non so se fa parte della gufata, comunque diciamo che le direttive più o meno erano queste, sostenere forte la Spagna al 335 30 10 25, come abbiamo fatto nelle altre due semifinali, nelle ultime due partite del mondiale. Insomma, ci è andata bene così, a me, che io le tifavo quelle che sono passate. Comunque, temi in pala con Jenny, il loro remix.

Tame Impala con Jenny, il loro remix di Dracula qui su Radio Z, 20 e 45 minuti, sempre in diretta in Aperizeta, e arriva un'altra novità musicale. Lui ci sarà tra l'altro all'Arena di Verona il 2 di settembre con il Future Hits Live, si chiama Niccolò Filippucci, la sua ultima canzone, Mantra su Z. Luna.

che c'è da dire. In situazioni come queste in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile. Come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire. O meglio morire.

Anche il dottor Ernie con la sua bella fregatura dal 2022, quando sono le 20:50 qui su Radio Z, in Aperizzata, insieme a me, Edoardo Donnamaria. Ancora 10 minuti da passare insieme. Grazie per seguirci e scriverci come al solito al 335 30 10 25. Potete seguirci, per chi non lo sapesse, anche alla radiovisione, al 266 del vostro televisore, oppure al 735 di Sky. Vi ricordo anche di scaricare la nostra app RTL 102.5 Play, che è gratis, di seguirci sui social, ovviamente su Instagram, il nostro profilo ufficiale Radio Z Off. La sentite sotto, sta arrivando Talk to You di Another con 54 Ultra su Z.

Another con 54 Ultra, questo è il loro feat, il loro collab, si chiama Talk to You su Radio Z. Pochi minuti alla fine di questa puntata di Avveri Z, insieme a me, Edoardo, Donna Maria, arriva adesso Tony Boy con la sua Cuore Rotto.

0: E chiudiamo così con Mecna e Coco, la più bella dal 2021, una bella dedica, una bella dedica d'amore per tutte le vostre donzellette, se ancora si può dire questa parola, non lo so, forse non si può più dire. Comunque sono le 20:59, siamo arrivati alla fine di queste due ore di Aperizeta, ma non temete perché da Milano arriva il dottor Davide Guerra con il suo Fattore Z fino alla mezzanotte. Noi ci ritroviamo lunedì, ciao, buon weekend!
1: Sei team Radio Z se le tue sfide sono opportunità per crescere, se credi che il miglior posto nel mondo sia in mezzo ai tuoi amici. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Le 21 in punto.
3: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
4: Fattore Z.
2: Ebbene, miei cari, sono di nuovo io, Ceci Malannino, non sono il caro buon vecchio Davide Guerra, si è meritato vecchio proprio perché appunto ci ha abbandonati questa sera, ma ci sono io, in diretta dalle 21 fino a mezzanotte a farvi compagnia. Allora diamo un po' di numeri così per iniziare in bellezza al 335 30 10 25, anche perché voglio sapere quanti di voi si stanno dirigendo dal Coniglio Cattivo, perché stasera è la prima serata di Bad Bunny, ne parleremo naturalmente, avremo modo un po' così anche di studiarci la scaletta, di vedere i vari show, anche chi ci sarà nella casita, questa è sempre un po' un punto interrogativo, una bella domanda. E poi vi do i numeri della radiovisione: 266 digitale terrestre, 735 di Sky. E vi ricordo che sarà una settimana lunga, innanzitutto perché è weekend, di nuovo vi sorbirete me, ma anche perché c'è la finale, ragazze, del World Cup, quindi la Coppa del Mondo, si giocherà a New York, tantissime sorprese anche nell'Halftime Show.
5: Te lo dico, raga, ci siamo per cambiare il gioco.

22 Simba con il featuring di Gue, questa è Arricchiti, nuovissima di quest'anno. Alle 21.04 vi ricordo che appunto 22 Simba sarà sul palco di Verona al Future Hits Live del 2026, quindi di quest'anno appunto, e non vediamo l'ora, anche perché lui ha fatto veramente una carriera incredibile in brevissimo tempo. Lui classe 2002 da Saronno, quindi giovanissimo, vanta già dei feat importanti oltre a quello di Gue anche con Marracash, quindi insomma con dei veri e propri mostri appunto della scena rap italiana. Adesso ci ascoltiamo Michiko, DJ Goya, Jason Derulo e Melody. Questa canzone vive perennemente, proprio rent free nella mia mente appunto, ma tipo 24 ore su 24, secondo me anche di notte, se dormite come me la sentite che la canticchio, è così per forza.

Désolé sembra passato un secondo, sembra ieri, invece è già un anno. Una hit incredibile di Anna, che però adesso appunto è appena uscita con il secondo album in studio, che è Million Dollar Babe, che è stata appunto anticipata dal singolo White Girl Wasted, che già sta volando in tutte le classifiche. Allora, la nostra Anna appunto è così la nostra queen un po' della musica italiana, anche della scena rap, pop, urban, un po' tutto. Ma stasera attenzione, perché gli occhi sono puntati dove? All'ippodromo SNAI, perché c'è il Devi Tirar Mas Fotos World Tour appunto di Bad Bunny, sia oggi che il 18 luglio 2026, quindi domani. È stato avvistato prima appunto al suo arrivo all'aeroporto a Milano e poi anche in giro per la città oggi, quindi insomma siamo un po' curiosi. La scaletta è già stata insomma detta preventivamente, però insomma lo show sarà quello che sarà.

Antidroga DM Fabri Fibra con un videoclip che sembra un film. Bellissimo. 266 digitale terrestre 735 di Sky per usufruire naturalmente della nostra radiovisione, perché appunto tutta la musica che va in diretta ha il proprio videoclip da non perdere. Adesso arriva Mace con Cattive Abitudini e la collaborazione di Salmo e Colapesce, sempre qui su Z.

Paprika di Gali alle 21:19 minuti in questo venerdì 17 luglio. Ceci Malanino in diretta con voi fino a mezzanotte e c'è anche appunto Bad Bunny. In questo momento si trova appunto all'ippodromo SNAI. I cancelli sono stati aperti già dalle 15, ma lui è salito sul palco appunto alle 20. È stato avvistato tante volte a Milano, proprio ieri appunto arrivato dall'aeroporto. In poi l'opening è a cura appunto della band Chewy, che ha collaborato appunto con Bad Bunny nella traccia Weltita, ed è confermata l'installazione della casita. Adesso arriva Karol G con Manu Chao, questa è Viajando por el Mundo.

Soñé otro mundo, tan lejos y tan cerca. Lo conseguí soñando.

0: Viajando per il mondo, Karol G e Manu Chao in questa collaborazione che è diventata una hit in pochissimo tempo e ci sta rallegrando l'estate, come molti dei pezzi che stanno uscendo in questo periodo. Alle 21:23 minuti, esibizione in corso per Bad Bunny proprio alla SNAI, appunto a Milano, e c'è anche la casita, quindi chissà chi ci sarà lì.
1: A complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai. Ti guardi un po', mi fa ridere.

Big Mama 100 occhi alle 21:28. Sono qui perché vi devo ricordare una cosa importantissima, anche se so che tutti voi ormai lo sapete, ma è sempre bene, insomma, così ripassare la storia, perché c'è una data importante da segnare. Il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live e quest'anno la lineup è incredibile, ragazzi, tutti sullo stesso palco. Ci saranno Tedua, Anna Artifive, Tommaso Paradiso, I The Colors, Gaia, ma è un cast pazzesco perché poi la lista è ancora lunghissima. Ci saranno anche Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara e Samurai J, Angelina Mango, Brash, Merkin Cremont, Baby K, LDA insieme ad H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Saif, Jimmy Neiro, Leo Gassman, Prima Stanza Destra e Lorenzo Salvetti, che è il vincitore naturalmente di Amici in questa edizione. I biglietti per il Future Hits Live del 2 settembre all'Arena di Verona volano, quindi ticketone.it, prendeteli in tempo.

È proprio lui, Rari dal Tacco, e sarà uno appunto dei protagonisti di questo Radio Z Future Hits Live 2026 di mercoledì. Si terrà naturalmente all'Arena di Verona e si chiama appunto Rari dal Tacco, la canzone appunto dal tacco, perché arriva dalla Puglia, è molto fiero naturalmente delle sue origini e fa benissimo, anche perché è... una figura emergente che però si è presa veramente tantissimo spazio all'interno del panorama musicale del rap italiano. Chris De Sarandì.

0: C'è anche Coez qui su Z con Come nelle canzoni del 2021. Sono le 21:38 ragazzi, di questo venerdì 17 luglio. Ma non temete, perché Cici Malannino starà con voi in diretta fino a mezzanotte.
1: Disco Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
2: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
0: Rieccoci qui, ben ritrovati alle 21:39, è passato un minuto dall'ultima volta che ci siamo salutati in questo venerdì 17 luglio. Venerdì 17, ragazzi, adesso me ne sono accorta. Voi cosa, 335-3010-25, siete persone che insomma credono a queste cose, superstiziose, oppure ve ne frega nulla, oppure assolutamente non cambia niente? Non lo so, fatemelo sapere. Nel frattempo ci ascoltiamo insieme Machine Gun Kelly insieme a Wiz Khalifa in una loro nuova collaborazione, Girl Next Door, sempre qui su Z.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: time.
1: Questa è Girl Next Door di Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa, e forse non tutti sanno che loro due collaborano regolarmente nel panorama hip hop. È un sodalizio che ha incluso brani iconici come Mind of a Stoner, Girl Next Door, come questa, Everything Tattered, quindi uniti al recente tour congiunto che stanno facendo, The Lost Americana Tour.

0: Ma che t'ho di caffà?
1: Ma che t'ho di caffà? Angelina Mango del 2023, questa canzone che abbiamo appena ascoltato insieme qui su Radio Z. E allora, mondiali a parte, cose importanti come anche il concerto di Bad Bunny in due date qui a Milano del suo World Tour, ci sono altre cose che succedono in questo luglio che è molto caldo al di là delle temperature. Non solo è uscito appunto l'Odissea attesissima di Chris Nolan al cinema, ma arriverà presto anche Spider-Man Brand New Day con Zendaya e Tom Holland, che sono neosposi, sposati appunto così in segreto tra di loro.

Vinture San Jugel Imangel Ultra Natese, subito Ibiza praticamente, anche qui su Radio Z alle 21.53 minuti, quasi addirittura d'arrivo della prima ora insieme con Destinazione Z, con Ceci Malannino che vi farà però compagnia fino a mezzanotte. Nel frattempo ci ascoltiamo un'altra grande hit nuova appunto 2026, i The Colors con Rolling Stones. Sì ragazzi, la sappiamo tutti già a memoria.

Come stai? Fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

0: È sempre emozionante ascoltare questa canzone di Holly, devastante, nel 2024, anche guardare il videoclip, che è molto bello, molto intenso, devo dire. Alle 21:59 minuti, vi ricordo che c'è una clip che è andata virale anche sui social, perché ai nostri microfoni Holly, quando venne ospite appunto durante l'intervista, diede prova delle sue capacità, della sua laurea in economia, sbagliando accontariamente, ecco, ed è molto divertente. Quindi se volete recuperare degli spezzoni, delle puntate, alcuni contenuti inediti, scaricatevi la nostra app, se ancora non l'avete fatta, RTL 102.5 Play, che è assolutamente gratuita e ne vale davvero la pena. Noi ci ritroviamo fra pochissimo. Le 22.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.

Bossa Nostra di Gaia alle 22.04 apre ufficialmente la seconda ora di Destinazione Z con Ceci Malannino e con tutti voi, che andrà avanti comunque fino a mezzanotte. È un mese caldissimo, una settimana ancora più calda. Perché? Perché domenica 19, questa domenica alle 21, ci sarà la finale della Coppa del Mondo Spagna-Argentina. E ci sarà un grandissimo spettacolo anche, naturalmente, nell'Halftime Show.

I The Journalisti con una hit del 2018. Prima ancora abbiamo ascoltato Godzilla di W Sound, J Balvin e Novi on the drums. Ma torniamo appunto a, a questa finale dei mondiali della World Cup che ci sarà appunto al New York Jersey Stadium. L'Halftime Show prevede dei nomi incredibili, ragazzi. Si esibiranno Madonna, Shakira insieme a Burna Boy, Justin Bieber, i Coldplay, Laura Pausini, attenzione, Robbie Williams, e Jennifer Hudson canterà l'inno nazionale degli Stati Uniti. E ci sarà un'apparizione speciale a quanto pare di Tom Cruise. Non sappiamo cosa farà, se si lancerà tipo Mission Impossible da qualche aereo, da qualche parte. Tutto può essere, noi non vediamo l'ora naturalmente. Tra l'altro vorrei sapere da voi al 335 30 10 25, tanto l'Italia non c'è, per chi ti fate, chi vincerà sto mondiale di quest'anno?

La Città degli Angeli di Achille Lauro, nuovissima, scritta tra Los Angeles e l'Italia, ed è una riflessione che diventa un po' il ritratto di una generazione in bilico, no? Tra un po' gli eccessi, la fragilità, la ricerca di un posto dove stare nel mondo. Quindi, ad anticipare l'uscita del singolo in radio, che è stato l'11 luglio, nel giorno del suo compleanno, Achille Lauro ha ripercorso tutte le emozioni degli Stadi 2026.

ci sono canzoni che sono pure endorfine e Pepas di Farruko sicuramente rientra in questa categoria. Sono le 22 e 21 minuti in questo venerdì 17 luglio in compagnia di Ceci Malanino in diretta fino a mezzanotte. Ormai lo sapete, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona torna Radio Z Future Hits Live 2026, quindi vi chiedo quali artiste vorreste vedere sul palco. Andate su RTL 105 Play e fino al 31 luglio potete esprimere la vostra preferenza. Ci vediamo mercoledì 2 settembre e speriamo di riuscire ad esaudire tutti i vostri desideri, di portarvi tutti gli artisti che preferite.

I Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, nuovissima ed è effettivamente un singolo estivo, ma non è la tipica canzone estiva, ha detto Riccardo Zanotti, perché loro volevano fare qualcosa di un po' diverso per distruggere un po' l'etichetta, gli schemi e i temi ricorrenti appunto dell'estate. Quando

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 22:32 minuti, un buon venerdì da parte di Radio Z. Guardiamo insieme le notizie del giorno. Prima notte in carcere bollate nel milanese per il gioielliere 72enne Mario Roggero, condannato a quasi 15 anni per aver ucciso due rapinatori. L'uomo in una struttura del penitenziario definita a regime ordinario è molto provato e dopo essere entrato in cella nel pomeriggio ha pianto. In merito alle notizie sulla possibile grazia per Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 15 anni per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo, il Ministero della Giustizia fa sapere che l'iter non è partito. Lo Stato vi copre le spalle, lo ha detto la Premier Giorgia Meloni in un saluto agli agenti impegnati nei servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio e nelle attività di sicurezza. Alto impatto nelle città di Roma e di Milano. E oltre 100 unità abitative distrutte nel vasto incendio in corso a Drammen, a circa 40 km da Oslo in Norvegia, lo riporta la TV di Stato. Secondo le autorità locali le fiamme sono fuori controllo. Diverse centinaia di persone sono state evacuate e non si segnalano feriti. Per ora è tutto, il consueto aggiornamento torna più tardi, adesso il meteo.
0: Meteo Z.
2: Bentrovati da Emma Parigi, una giornata di sabato con ancora tanto

tanto sole sulla nostra penisola, locali disturbi dal pomeriggio sera saranno possibili su Alpi e Prealpi orientali, localmente coinvolto il tratto costiero ed anche le zone interne della Romagna. Per il resto gran caldo ancora intenso, bollente nelle zone interne del centro-sud su Sardegna e Sicilia. Si toccano e si superano anche i 40 gradi e con afa accentuata. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

una scusa ridicola, nel cuore ancora una spina. Non sono libera, ma almeno valuto un'alternativa. Per respirare il cielo è verticale, oggi mi ha già fatto a pezzi male. Sono sola con me confusa.

0: È del 2021 questa hit di Elodie che si intitola Vertigine, prima ancora Ultimo con Quando dorme la città, che è appunto un singolo che è uscito a pochi giorni dal concerto di Tor Vergata appunto del 4 luglio.
1: Cultura e scienza, creatività e concretezza sono i pilastri dell'Università di Bergamo, un ateneo internazionale circondato di bellezza e rivolto all'innovazione, il cuore di una città vibrante a misura di studente, il posto giusto per costruire il tuo domani. Università degli Studi di Bergamo, dai forma al tuo futuro.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
0: Rieccoci tornati in diretta alle 22.42 minuti in questo venerdì 17 luglio. Allora 335 30 10 25 è sempre il nostro numero per raggiungerci appunto in diretta con vocali, messaggi, diteci cosa state facendo, se siete al concerto di Bad Bunny, non lo so se riuscirete a mandare un vocale, ma è sempre apprezzato. E la nostra radiovisione 266 digitale terrestre 735 di Sky, e adesso ci ascoltiamo insieme Buona Domenica, anche se è venerdì, va bene lo stesso, di Saif.

È proprio lui, riduce appunto dal podio, dal secondo posto sanremese con Tu mi piaci tanto. Ha pubblicato il secondo singolo che avrebbe poi preceduto l'uscita di Santissimo, suo primo album ufficiale, ed appunto Buona Domenica, questo singolo che rappresenta uno degli episodi più aperti musicalmente per il rapper che è originario di Rapallo, e che ha un brano veramente con una sonorità molto urban, che però si scontra un po' con il racconto della sua infanzia.

0: As it was the Harry Styles qui su Radio Z, 10 minuti alle 23 in questo venerdì 17 luglio. Prima ancora abbiamo ascoltato Canova insieme a Lil Busso con Stranamore, ed è un po' un pop urbano, un po' malinconico, un po' notturno, così con una produzione molto elegante, però il featuring di Lil Busso aggiunge un po' carattere a questo racconto d'amore irregolare, contemporaneo, ed è un brano che trova proprio il suo punto di forza nell'equilibrio tra una scrittura molto emotiva e una ricerca sonora appunto molto urban.
1: Guarda la base, DJ Flair!
2: Lei mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada. E non

Splinter Cell ed è impossibile non conoscerla a memoria. Lui e Jimmy Neyro lo stiamo cominciando a conoscere un po' meglio perché ha fatto proprio questo esordio anche sui social incredibile. Il suo vero nome è Edoardo Sobrero, artista italo-brasiliano classe 2001, giovanissimo, lo vedremo al Future Hits Live 2026.

0: anni fa usciva Un passo dalla luna di Rocco Ante e Anna Mena, e 6 anni fa questa canzone ha fatto la nostra estate. Sfido chiunque a dire qualcosa di diverso. E prima ancora abbiamo ascoltato Buon Vento di Jovanotti ed Alfa, che è un singolo appunto nato dalla collaborazione di questi due artisti, uscita appunto a maggio 2026, canzone che è praticamente un inno luminoso e ritmico, che parla naturalmente di libertà. Quindi due artisti che poi alla fine non sono così lontani tra loro e i loro mondi si sono ritrovati perfettamente in questa canzone bellissima. Le 23
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

Bad, bad, bad, naturalmente di Shiva con il featuring di Geolie. 23.04, apriamo la terza ed ultima ora di Fattore Z con Ceci Malannino in diretta naturalmente da Milano, e fino a mezzanotte siamo qui tutti insieme. E adesso Who Man?

Mentre stiamo volando mi chiedi, si può andare più su di così? Cerchi vita sugli altri pianeti, però non ce n'è molta anche qui. Emozioni fredde, digitali, codipendenti, ma in

0: Un altro mondo, Merck & Cremont insieme a Paranai e Marrakesh del 2023, già 3 anni fa. Sono le 23:10 e insomma adesso sappiamo che Milano sta tremando sui ritmi latini. Sono due date molto importanti quelle di Bad Bunny nel suo World Tour che fa appunto a Milano, perché sono oltre 160.000 i biglietti polverizzati, un'attesa febbrile da quando si sono aperti i cancelli, che c'è gente veramente che si stava accalcando. Quindi doppia storica data di Bad Bunny. Chissà quali saranno poi, quali sono stati anche come si dice, gli ospiti speciali che non sono stati spoilerati fino appunto a questa prima data, che è appunto stasera. Scarabocchi, West Cross e Fra Quintale qui su Z.
1: Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati, mentre schivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi se ti odi non puoi amarmi.

Carabocchi è un singolo che segna un'intesa inedita, anche molto magnetica, appunto, è un nuovo step anche nel percorso di Westcross, perché

Un videoclip bellissimo e anche molto toccante, molto personale, quello di Eroina di Kid Yugi, che fa parte appunto del terzo album in studio Anche gli eroi muoiono. Prima ancora ci siamo ascoltati Non è divertente di Alea, anche questa è una novità di quest'anno, brano appunto della rapper svizzera, estratto dall'EP 26, ed è un pezzo che parla di incomunicabilità, quindi dinamiche di coppia un po' tossiche, incapacità appunto di riuscirsi a capire, e esprime appunto Alea il rifiuto di ricadere in schemi già visti, perché la comfort zone, ragazzi, tante volte fa più male che bene, semplicemente ci sembra un po' più comoda, ma poi a lungo andare è meglio uscire appunto da dinamiche che vanno a ripetersi. Detto ciò, dopo questa pillola così di saggezza gratuita, arriva Irama con la sua Cabana, che ci ha svoltato, possiamo dirlo, anche questa estate 2026.

Cabana. Cabana di Rama, l'abbiamo detto, uno dei protagonisti che ci saranno appunto sul palco del Future Hits Live 2026. In questo videoclip accanto a lui c'è questa ballerina bellissima che accompagna il racconto in un continuo gioco di flashback. C'è tensione, emozione, tanta seduzione.

Dorado Mahmood con il featuring di Sfere Basta e anche di Fade, che è naturalmente superstar colombiana che conosciamo anche perché appunto ha fatto delle hit anche recenti, Triste, contenuto nell'album famoso del 2021, ma molto più recente il singolo Piensa in Me, che è stato pubblicato proprio nel giugno di quest'anno all'interno del progetto El Moco Verde e che è stato appunto, che ha infiammato diciamo il palco di San Siro durante appunto il concerto di Sfera e Basta. Adesso ci ascoltiamo Bresh, questa è la sua Da Dio, proprio di quest'anno nuova.

Da Dio di Brescia alle 23:32 minuti, insomma sabato 11 settembre 2027 Brescia sarà appunto il protagonista dello show Milano Marea in scena all'ippodromo SNAI di San Siro, dove c'è stasera appunto Bad Bunny per gli High Days di Milano, quindi non vediamo l'ora di sentirlo live. Ha avuto un anno veramente carico di emozioni e poi sta scalando le classifiche con questo singolo Da Dio. Adesso ci ascoltiamo insieme Odio un uomo, sempre qui su Zeta.

0: Un pezzo che sappiamo tutti a memoria, Ossessione di Samurai J, famosissima soprattutto dopo Sanremo e anche per grazie al suo videoclip. Prima ancora abbiamo ascoltato Rnau, che è un giovane talento di 19 anni, originale di Milano Nord.
1: Cultura e scienza, creatività e concretezza sono i pilastri dell'Università di Bergamo, un ateneo internazionale circondato di bellezza e rivolto all'innovazione, il cuore di una città vibrante e a misura di studente, il posto giusto per costruire il tuo domani. Università degli Studi di Bergamo, dai forma al tuo futuro.
2: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
3: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
0: Rieccoci in diretta con Ceci Malannino fino a mezzanotte, ancora 20 minutini insieme. Fra poco ci ascoltiamo Artifive. Bop Bop è stato un nuovo singolo che è uscito adesso, secondo capitolo del nuovo album Vittoria. Siamo in attesa anche della tappa del tour per il concerto programmato giovedì 22 ottobre 2026. Nel frattempo ci ascoltiamo Swag Music, anche questo pezzo è comunque nuovo di quest'anno, sempre di Artifive e sempre qui su Zeta.

E questo è Swag Music di Artify alle 23:42 minuti in questo venerdì 17 di luglio. E insomma, noi ci stiamo chiedendo se è una coincidenza oppure no, perché Artify sembra avere una particolare tradizione. Dal 2024 in poi ha sempre pubblicato ogni anno nello stesso venerdì musica nuova per i suoi fan. Quindi 19 luglio 2024 pubblicò Milano Testa Rossa con Guè, 18 luglio 2025 il suo EP Big Five, e oggi 17 luglio 2026 ha pubblicato Bop Bop.

0: Boom Boom
1: Girl. Con calma, Daddy Yankee insieme a Snow, che è il featuring di questa canzone del 2019 alle 23:49 minuti, 10 minuti e poi ci salutiamo, ma poi ci ritroviamo domani mattina naturalmente sempre con Ceci Malannino in diretta dalle 11 fino alle 13. E prima abbiamo ascoltato una novità, Super Giù, singolo del cantante siciliano Giuse Delizia, che sarebbe Giuseppe Puleo, che è uscito appunto in questo luglio 2026 ed è un brano che racconta intimamente, in modo anche un po' malinconico, la fine di una storia d'amore dove si esplora il momento subito successivo alla rottura. Adesso arriva Madame, questa Mama No Mama.

0: Madame con il suo Mamma non mamma alle 23:52 minuti in questo venerdì 17 luglio, un pezzo bellissimo che fa parte del suo ultimo album Disincanto, che è un album che abbiamo atteso tantissimo perché c'è stato un periodo in cui appunto lei ha ammesso di aver avuto bisogno di ritrovarsi, di ritrovare anche l'ispirazione, perché ragazzi non è scontato, soprattutto quando ci si mette il cuore in ciò che si fa e soprattutto appunto nella musica che deve arrivare al tuo pubblico. Broken World, Praci, qui su Zeta.
1: Baby, non ho risposte, soldi nemmeno, ma sei stata sincera, quindi sarò sincero. Questo mondo è sporco e non so come aggiustarlo, come proteggerti o come salvarlo. Ma non ci penso mai quando addosso il tuo sguardo. Mi sento un altro, mi sento un meglio, non prego spesso.

stessa. La differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

pientissime mani di Alex Morelli, che vi traghetterà le vostre povere anime in questa nottata incredibile di sabato in sabato passerete, no? Bello anche questa cosa. Allora, grazie per avermi fatto compagnia naturalmente qui su Radio Z. Noi ci troviamo domani mattina, lo sapete, dalle 11 alle 13, sempre in diretta, e vi dico buonanotte perché andrò a dormire. Ciao belli!

0: sinceri. Sei Team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Su Radio Z è mezzanotte.
2: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
3: Zeta di notte.
1: E allora ci siete, povere anime che non vedono l'ora di essere traghettate almeno per la prima porzione di notte qui su Radio Zeta, così come ha detto Cecilia Malannino poco fa, al posto di Davide Guerra, ma insomma eccezionalmente. Allora, benvenuti voi, povere anime o anime ricche, ma l'importante, come dicono, essere ricchi dentro, sì, che però butta via anche l'essere ricchi un po' di fuori. Avremo tante cose da raccontarci e molte arriveranno da voi al 335 30 10 25, proprio qui in Zeta di notte, punto d'approdo per le anime notturne o nottambule e tutti gli amici, le amiche sveglie a quest'ora. Però attenzione, quest'ora è una sera tarda, dai, è vero, è Zeta di notte perché tecnicamente lì siamo, ma avremo veramente molto da vivere anche per le prossime ore. Sono Alex Morelli, colui che si occupa di voi per l'appunto in questa prima porzione del sabato notte, e cominciamo da Blanco. Il suo nuovo è Los Angeles.

Blanco, la sua Los Angeles qui su Radio Z, una canzone davvero molto intensa, molto sentita e probabilmente arriva dritta, quasi come non so, un pugno, anche se è brutto come dire, perché sembra come dire un episodio di violenza, ma in realtà è quella cosa molto molto forte che ti arriva quando sei emotivamente coinvolto o coinvolta e tu ti riconosci all'interno di una canzone. Promessa, Franco 126 e Idua, Ordinaria Follia su Z.

0: Love Again di Dua Lipa qui su Radio Z dal 2021, è una delle tante vite di una canzone, perché qui eravamo alla terza vita di un pezzo che in realtà era di molto prima. Allora, tanti ricorderanno la versione, quella precedente, quella di dei White Town, Your Woman, era il 1997. Pochi, secondo me molto pochi, si ricordano, o magari la conoscono perché hanno fatto un po' di ricerca, però se la ricordano, beh, buon per loro, perché la versione originale era My Woman del 1932 di Al Boli. Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori. Io l'ho sentito, non fa paura.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore, sempre qui su Radio Z, proprio nei primi minuti di Z di notte. Poi sapete che si arriva fino alle 3, lo dico magari per quelli che proprio tra il sabato o tra il venerdì e il sabato riescono a rimanere con gli occhi aperti un po' di più e quindi si godono ancora di più la serata che diventa pian piano notte. 335 30 10 25 per voi e intanto Fulminacci.

Belele, anzi Bailey, con le due West Call Ovion Drums, la plena su Radio Z, mezzanotte 19 di sabato, ragazzi, ormai inaugurato da un po'. Ci siete voi al 335 30 10 25 che ci raggiungete, ci sono messaggi come questo che dicono:

Tommaso Paradiso a agitare Coca-Cola, Don't Try This at Home. Sembra quasi superfluo dirlo, però ogni tanto bisogna sottolineare anche delle pratiche che andrebbero evitate, ma che non sono così scontate, perché magari per qualcuno, ma come, non si può agitare la Coca-Cola? Beh, la metafora poi sembra abbastanza chiara, soprattutto accompagnata da un video molto ipnotico. Lo guardo davvero sempre molto rapito, no? Perché ci sono tutte queste scene che sembrano uscire proprio da sogni, a volte anche per qualcuno magari ricorrenti. 335 30 10 25, questo è il numero, raggiungetemi così e intanto The Wave.

Oramai, ma segnatevi questa di data, perché il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live. Quest'anno la lineup è super, tutti sullo stesso palco: Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, un cast pazzesco con una lista ancora lunghissima. Ci saranno anche Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J e ancora Angelina Mango, Bresh, Merken Cremont, Baby K, LDI, H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Saif, Jimmy Neiro, Leo Gasman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, che è il vincitore di Amici. I biglietti per Future Hits Live 2026 il 2 settembre all'Arena di Verona volano, le prevendite sono già aperte su ticketone.it. Che cosa ho detto? Tra gli ospiti, anzi, personaggio diciamo così speciale, ci sarà anche Tedua, eccolo qua, con Mai.

Mai la canzone di Tedua tra gli artisti che arricchiranno il palco del Future Hits Live 2 settembre Arena di Verona, con questo elenco sterminato che vi ho fatto. Ci vuole un minuto intanto per dirli tutti e poi cos'altro potrà capitare. Mezzanotte 33, siete su Radio Z, voi che siete dei buon gustai, lo dico proprio nel senso più affettuoso del termine, anche perché è una gigantesca community quella che abbiamo creato proprio stando insieme durante la notte. Ora settembre, 2 settimane.

Damn Call di Post Malone qui su Radio Z a mezzanotte 40, sempre con Z di notte, con Alex Morelli sono io, mi occupo di voi fino alle 3 e voi che allo stesso modo vi occupate di raccontarci un po' della vostra vita, un po' della vostra nottata e lo fate al 335 30 10 25, così come Virginia e Cinzia che si lamentano, ma c'è del sarcasmo secondo me, ma si può che siamo costretti a partire per il mare e tornare tra 10 giorni. È scandalosa sta vita qua, che ti obbliga quasi, che se non lo fai poi cosa metti nelle storie di Instagram, cioè cosa metti, l'appartamento, un'immagine lo puoi fare con l'intelligenza artificiale, ma che gusto ha, no? Buon viaggio ragazze, Fred De Palma, Anitta, Amy Skill.

Fred Palma, Anitta e Mischilla, e questo che mi dicono dalla regia essere un merengue, ma molti di voi ovviamente che col ballo magari latino, americano, caraibico e tutto il parentado vario hanno, come dire, una certa affinità e familiarità. La testa gira, tra l'altro viene menzionato anche il mezcal, questo per tornare al fatto che spesso nelle canzoni vengono menzionate delle bevande, mezcal che è un liquore sudamericano che viene prodotto con la pianta dell'agave, più o meno come la tequila, anche se la tequila usa un'agave un po' diversa. Ora, Madonna!

0: Gali, voglio solo stare chill, infatti il titolo del suo pezzo qui su Radio Z. Salutiamo dai tutti quelli che sono finalmente in chill proprio alla fine della settimana e che magari si sono anche messi offline proprio per non cadere nella tentazione di uscire. Sai che c'è a volte anche quella comfort zone che ti fa dire ok, va bene, sì, tutto bellissimo, però questo weekend me lo voglio prendere effettivamente un po' più chill rispetto al solito, e proprio in questo momento magari sono lì. Vi dico soltanto, magari attivatelo per un attimo se ci volete raggiungere al 335 30 10 25 così per raccontarci di voi, poi chiudete subito il tutto prima che magari qualcuno dei vostri amici vi intercetti. 22 Simba, Gue, Arricchiti su Z.
1: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, cade il bosco, lo offro ai miei amici. Non ci vado mai più da Céline, mi

arricchiti. Sì, ci sarà anche 22 Simba, in questo caso con il featuring con Gue, dicevo ci sarà anche lui, 22 Simba al Future Hits Live il 2 settembre all'Arena di Verona. Mezzanotte 53, il sabato ormai l'abbiamo inaugurato da quasi un'oretta, ci siete voi che avete il 335 30 10 25 per raccontarmi della vostra notte e in più ovviamente la radiovisione al 266 del digitale terrestre. C'è il nuovo di Somber, My Body Isn't Ready.

2000 pensieri, la canzone di Tony Boy, sempre qui su Radio Z ed è quella che chiude questa prima ora. Salutiamoli tutti quelli con 2000 pensieri più IVA, perché poi di solito uno fa quell'errore lì, no, di sottovalutare effettivamente o di sottostimare il livello dei pensieri. Ah, ma c'è anche l'IVA. No, anche l'IVA. Va bene ragazzi, abbiamo tempo ancora per arrivare fino alle 3 per alleggerirvi nel caso ci fossero due

0: 2000 più pensieri, ma non soltanto. E quindi il consiglio che vi do è: state sempre qui. Su Radio Z è l'una.
1: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

Chissà quanti DNA rischiano di mescolarsi con quest'estate, con le prossime vacanze. Ogni tanto tocchiamo anche quel tasto lì di quello che potrebbe capitare durante le vacanze. Intanto Gabri Ponte e Jovanotti con DNA qui su Z, alle 1:04 e subito le ragazze Clara e San Giovanni.

Ed Sheeran e la sua Azizam, quando una parola che non è anglofona, ma questa è una parola persiana, però è davvero molto molto musicale, si mescola perfettamente, sono tanti, come dire, gli esercizi musicali con più lingue all'interno di una singola canzone che hanno degli effetti assolutamente meravigliosi. Ed Sheeran, dicevo, qui su Radio Z, lunedì 10, ci siete voi, tra poco, anzi un po' di voi, al 335 30 10 25, perché sono tante le storie di voi notturni o nottambuli, ma anche di voi che state per partire per la vacanza e che magari affronterete un po' di chilometri, lo farete con noi. Wild Girl Wasted, Anna.

È proprio da Million Dollar Baby su Radio Z il pezzo di Anna, Wild Girl Wasted, questo inno proprio alla musica e al divertimento, evidentemente. Beh, cosa assolutamente positiva, ci mancherebbe altro. 1:13, siete sempre qui con Z di Notte, con la radiovisione al 266 del digitale terrestre e con Gracie Abrams i prossimi minuti. Hit Wall.

danza classica facevi un gioco. Chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. E siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di titana in radio in questo fottutissimo 2020.

0: caduta.
1: Pensa che stavamo facendo un po' la conoscenza in quel periodo, era il 2020, la conoscenza con i pinguini tattici nucleari, e poi guarda quello che è successo dopo. Questa era Scooby-Doo qui su Radio Z.
2: Ciao Radio Z, un saluto da Marco e Asia che salutano il nostro amico Claudio. Noi siamo in viaggio verso Brescia per tornare a casa. Un ciao. Saluto!
1: Wow. Ciao, allora, credo di aver capito bene o male il giro, però insomma il saluto sarà arrivato, immagino, a destinazione. Continuate così, ragazzi, c'è sempre il 335.

Oh, beh, loro ci saranno tutti, al Future Hits Live, Merkin Cremont, Serena Brancale, The Colors, e magari, chissà, anche questa Partenope. Però non sarà la stessa cosa se non c'è, proprio in mezzo al palco, un tavolo dove Serena poi deve ballare, no? Perché fa questa cosa sia nel video di questa canzone, ma anche nel video di Al mio paese. Siete sempre su Radio Z, voi bravi che avete scelto proprio di passare del tempo con noi, magari anche affrontando i prossimi chilometri, quelli che vi porteranno a destinazione. Arriva Capo Plaza, Ogni male su Z.

si prendono il braccio. Non far bene ti tornerà niente. Non perdonano, tieni la mente. Tutti bravi sì quando ti applaudono, poi si girano se è il primo ostacolo. Non le vedi ste facce di plastica.

Mediterranea di Rama ci riporta ad un'estate di qualche anno fa, però allo stesso tempo a questa estate, visto che gli incontri estivi sono un po' alla base di questa canzone e molti di voi evidentemente non sanno ancora quali persone che poi diventeranno speciali incontreranno, e potrebbe anche innescarsi qualcosa. Poi quando arriva questo periodo di solito siamo un po' lì che cominciamo a guardare con una certa curiosità, chiedendovi poi resoconto un minimo, no? Quando si ritorna, e comunque con il mese di settembre, quando poi le cose cominciano a mettersi un pochino in chiaro. Zeta di notte arriva anche a Amélie e non è Francesco.

beh, sicuro non è Francesco, e una cosa almeno è chiara: se proprio abbiamo bisogno di certezze, questa è una fissa. Grande Amelie alle 1.32 qui su Radio Z, e c'è Z di notte che ci porterà comunque fino alle 3. Intanto un pezzetto di questo sabato e le prime ore le affrontiamo così. E voi al 335 30 10 25, e noi che vi regaliamo Bea, si intitola Rich.

0: Dai, che fai? La canzone di Bresh, lunedì 38 di sabato, sempre qui su Radio Z. Beh, che si fa? Si rimane connessi, state sempre qui.
1: Prezzemolo, vorrai fare le attrazioni di Gardaland sotto il cielo stellato? Fino al 6 settembre puoi! Attrazioni, notti sensazionali e lo show finale Gardaland Night Beats fino alle 23! Quindi musica, luci e un gran finale! Sì! Fai serata con noi a Gardaland!
2: Disco Sound! Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città! Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento! RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live! Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
0: Z di notte, inaugurato il sabato e intanto abbiamo raggiunto l'1.39. Pensate quanto bello potrà essere rimanere con Radio Z, magari mentre affrontate i chilometri, quelli che vi stanno portando verso il mare, la montagna o comunque il luogo della vostra vacanza. Volevo dire la parola villeggiatura, ma mi sembrava talmente antica, obsoleta. Possiamo toglierla, eliminarla dal vocabolario? Poi magari un giorno tornerà di moda, no? Perché a volte succede, cicli storici delle parole che ritornano anche se sembravano defunte. Benvenuti a voi, anche se vi siete appena connessi, arrivano Fade e Sfere Basta e questa è Pienza in Me, qui in Z.

una delle tante collaborazioni di livello globale di Sfera e Basta, in questo caso il pezzo di Fade, Pienza e Me, all'1.43 di notte su Radio Z con Z di notte. Ci sono io e mi occupo di voi fino alle 3, come tutte le notti. Sono Alex Morelli, voi potete anche presentarvi solo se vi va al 335 30 10 25, e tra poco giustamente un po' di voi. Sienna Spyro, subito questa è Material Lover su Z.

E guarda fuori, la luna in cielo, ma è già mattina. Ha fatto tardi la sera prima. E quando piango tu sei la diga, sempre pronta a farmi ridere. Diventi rossa se ti guardano in strada. Sembra sia per te alba chiara. Si dice che il tempo ripara, ma i giorni passano sopra.

0: Radio.
1: Alfa, la sua 5 minuti ci riporta al 2022 e intanto all'1.49 qui su Radio Z ci siete voi al 335 30 10 25, così come Alessia e Giorgio. Ciao Ale, ciao Z, siamo appena partiti per la nostra vacanza tanto attesa, ci aspettano ore e ore per arrivare in Puglia e ci arriveremo sempre con voi evidentemente, quindi insomma partiti da poco, molte ore davanti, Puglia probabilmente un po' in là, non so, magari già posso immaginare Salento e poi sarà solo vacanza. Arriva Samurai J, Flamenco Paranoia.

Flamenco Paranoia di Samurai J, di cui apprezzo molto Pathological Lover, la sua maglietta, quella indossata nel video di questo pezzo. L'1.52, passate anche dalla radiovisione, ragazzi. 266 digitale terrestre, 735 di Sky, anche per godervi, che vedo, Elvis Crespo subito con la Graziosa.

0: Bella storia ci ha portati al 2020, era il tempo di Fedez biondo, ma c'erano anche tante altre cose che poi nel frattempo erano cambiate, sono cambiate. Siete però qui su Radio Z, pochi secondi dall'una della notte, la seconda ora se ne va, la terza ora quella che ci porterà fino alle tre è lì pronta ad accoglierci, magari mentre voi siete in strada oppure semplicemente siete alla fine di una giornata anche molto lunga e molto intensa. Beh, sappiate che c'è sempre il 335 30 10 25. Z di notte torna tra poco.
1: Sono arrivate le due.